0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it. It's not unusual to go out at any time.

relapse in our destruction.

0: 하시나요?
1: I don't care.

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.

0: weekend, il sabato e la domenica, per riascoltare le novità della settimana e quei brani che abbiamo ad alta rotazione tra le nostre promozioni dell'estate 2026. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Un po' di novità ve le ho già fatte ascoltare ieri, le altre arrivano tra poco. Subito invece, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control. I never

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel!
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate, in particolare, no?
1: Sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente. Niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube, invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti.
2: Wella, wella.

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite a Ora Musica nello spazio
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: commedia americana tra le promozioni di Ora Musica, il nuovo singolo di Maurizio Pirovano.
1: Io, se proprio mi immagino il mondo
2: preciso per come mi piace,
3: è un posto in cui non mi nascondo
4: e fa rima con pace.
1: E allora?
5: Perché non vi rimettete a fare la pace?
6: Non è che forse
7: vi siete dimenticati come si fa?
8: Ah, si sono dimenticati.
9: Si sono dimenticate

0: dentro di noi.
1: Questa è la nuova canzone di Vincenzo Capua, novità qui a Ora Musica, novità al primo ascolto, si intitola Non ho mai imparato. A Ora Musica ci sono in programmazione anche i Tepura, noi avevamo conosciuto questo progetto a Natale perché avevano fatto una canzone natalizia, adesso ce n'è fuori un'altra, si intitola Baby tu resti.

Baby, tu resti, il nuovo singolo dei Tepura, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Casper è invece il singolo di Silvia Alibrandi, Ad alta rotazione.

Finale molto particolare per questa canzone di Silvia Alibrandi, Casper, il suo ultimo singolo, anticipazione del nuovo progetto, qui a Ora Musica, tra le nostre novità.

0: Ora musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: poi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti, e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e
2: yoga. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Volete del gran sesso? È richiesto a piene mani, se volete lo do. La canzone sul sesso non è una vera canzone, per chi non la conosce, è un blues parlato, un talk blues che parla di questo problema che chi più, chi meno, ci attanaglia tutto. Io fui attanagliato al problema del sesso una volta, mi sembra nel 52, però ne conservo buona memoria ancora per poterne parlare.

volte la pillola atea e nociva, per l'aspirina si gridi evviva, che poi fa lo stesso effetto. Non bisogna prenderla prima o dopo, bisogna prenderla invece. E passano anche quei noiosi mal di testa, come disse Maria Antonietta.

Cicogna. Chi porta i bambini non è la cicogna. Vedo sempre dei visi meravigliati a questo punto. Io non lo so come sia. Fatto anticattolico e comunista. Il ministero delle cicogne è in crisi.

religioso buon senso, buon senso chiama. Fare l'amore fa male al cuore. Dove entra il sesso, metaforicamente parlando, entra il dottore. E non si parli soprattutto di antifecondativi, visto che i bimbi nascono sotto i cavoli, al massimo di anticritogamici. Ma c'è sempre qualcosa che dà un dolore a qualcuno. La corruzione, quando è iniziata, non c'è più niente che può fermarla. Lì dice facile, uno comincia e poi non smette più, capisci? È difficilissimo fermarlo. Degli amici, delle sere, trattenuti per le spalle, ma dove vuoi andare? No, io ci vado, no, sta con noi, no, così scene terrificanti, veramente. No, capisci, uno comincia con quelle cose leggere che fa verso i 16-17 anni, poi si abitua, prende il vizio e non c'è più niente da fare, diventa un drogato. E dà la sua fazione. Da perdita della memoria, perdita dei riflessi, poca voglia di lavorare, vengono dei buchi così della pelle da tutte le parti. Un mio amico li ha avuti. Per poi che faccia male, è verissimo, c'è stato un rapporto americano tipo quello sul fumo. Avete sentito il famoso rapporto sulle sigarette? Dice che scopare fa male da morire, i dottori consigliano di farlo almeno col filtro. Dice si sente un po' meno, però.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.

Ricorda il cielo sotto cui sei nato. Impara tutte le storie delle stelle. Ricorda la luna. Apprendi chi è. Ricorda il sorgere del sole all'alba, il più potente momento del tempo. Ricorda il tramonto e l'andar verso la notte. Ricorda la tua nascita e tua madre che lottò per darti forma e respiro. Tu sei testimonianza della vita sua, di quella di sua madre e così via. Ricorda tuo padre, anch'egli è la tua vita. Ricorda la terra di cui condividi la pelle, terra rossa, terra nera, terra gialla, terra bianca, terra marrone. Noi siamo terra. Ricorda le piante, gli alberi, il mondo animale, che hanno come noi le loro tribù, le famiglie, storie. Parla con loro, ascoltali. Sono poesie viventi. Ricorda il vento, ricorda la sua voce. Conosce l'origine dell'universo. Ricorda che tu sei tutto il popolo e tutto il popolo è te. Ricorda che sei questo universo e questo universo è te. Ricorda che tutto è in movimento, in crescita. Tutto è te. Ricorda che il linguaggio viene da tutto questo. Ricorda la danza, che è il linguaggio, che è vita. Ricorda.

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: C'è sempre un motivo per andare e c'è sempre un motivo per restare, amico mio. E in mezzo il cuore batte con il rumore della cassa e in mezzo si combatte, in mezzo il tempo passa. Perché questo cuore è vivo, perché il cuore è una clessidra e ci sei tu e ci sono io. E c'è la vita in un granello e poi l'amore, certo, l'amore è sempre quello che distrugge e risolleva, che esalta e che fa male, ma rimedia la tristezza di ogni attimo che fugge, è sempre, sempre uguale, come la brezza in mare aperto, come la gioia in questo mondo. C'è un motivo per andare e c'è un motivo per restare. Come posso darti torto? Ma per questo io ti dico, e non lo dico solo io, ti dico ama. Ama fino in fondo e non sei ancora morto, amico mio.

Vorrei sedermi vicino a te, in silenzio, ma non ne ho il coraggio. Temo che il mio cuore mi salga alle labbra. Ecco perché parlo stupidamente e nascondo il mio cuore dietro le parole. Tratto crudelmente il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso. Il mio cuscino mi guarda di notte con durezza, come una pietra tombale. Non avevo mai immaginato che tanto amaro fosse essere solo e non essere adagiato nei tuoi capelli.

Oggi volevo sapessi che ho scelto un canto con una sola nota. Tu non sai, ma con esso ho destato eserciti di seguaci, quando gli angeli sostavano ancora nelle retrovie, ciascuno con la solenne spada inguainata. È un canto amaro, per chi non ha riparo, ma per chi volge lo sguardo al vespro, la lotta si concluderà presto con una vittoria, malgrado i loro spiriti mortali non saliranno mai al cielo. Io non ho mai scambiato giuramenti con la vita, perché riconosco la mia caducità, e se l'ho fatto, era solo per scacciare via da me la tristezza, in quanto sotto l'egida del mio nemico niente era plausibile nella magnificenza dei giorni felici. A qualcuno era sembrata un'inezia quel cambio di guardia, mentre per altri era fondamentale che ogni notte sposasse il suo giorno o che l'aurora potesse far risplendere i gusci vuoti del nostro vissuto. Ma tu, Signore, fa che le mie preghiere non siano solo un vano implorare. Consentimi di asciugare le mie lacrime ogni volta che gli occhi sono tristemente accecati dalle tempeste della vita. Fa che io possa vivere in più sereno splendore, in più calda luce. Conducimi con prudenza, lontano da ogni dubbio, da ogni piccolo timore. Fa che ogni dissapore terreno si presenti a me nei miei superiori istanti dell'anima.

0: Tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita, sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

di Massimo Munisso. Lettera di una madre ad una figlia. Ridi, ragazza mia, cara bambina. Una madre non può aspettare giorni. Come si fa ad aspettare un dono così prezioso? Lo so, non è facile. Ma è da quando eri bambina che ogni volta che ti sentivo ridere, ricolmavi i miei silenzi del tuo vivere. Li colmavi con ogni tuo gesto, sempre differente, sempre gentile. Forse non ricordi, eri piccola, molto piccola. Ma c'erano delle volte in cui provavi a porgermi la sedia per farmi sedere. Che ti fermavi oltre la porta della cucina in un posto un po' cupo ad osservarmi. Anche a te piaceva vedermi ridere, osservare i miei gesti, i miei silenzi. Osservavi con stupore e con infinita meraviglia ogni cosa. Per te è stato magico. Sempre. Per me magico era il tuo ridere, il tuo sapere esserci, anche quando eri lontana. Sapevi far sentire la tua mano e il tuo respiro vicini. Sai, sono cose che non sanno fare più in molti. So che questa lettera ti ruberà una lacrima, forse qualcuna di più. Ricorda però che io aspetto un tuo sorriso. Non vorrai far aspettare tua madre e questo folle poeta che ti scrive per me. Il mio cuore aspetta. Ciao, bambina mia.

Sí.

heroes.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. This is a song called Barry.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Un uomo rispettabile dei The Pops, cover di un brano dei Kinks, A Well Respected Man. Il brano del gruppo di Ray Davies uscì nel settembre del 65, poco dopo uscì la versione italiana.

era una delle band più innovative ed influenti del rock anglosassone degli anni 60. La loro attività musicale è veramente notevole. Dal 1963 hanno inciso 61 album e sono tuttora saltuariamente in attività. I Kinks, nella loro formazione classica, comprendeva i fratelli Ray e Dave Davis, Mick Ivory e Pete Quaife. Il singolo A Well-Respected Man uscì nel 1966 ed ora I Camaleonti.

I Camaleonti in un brano del marzo del 66, Uno solo di noi, versione di un brano degli Herman's Hermits, A Must to Avoid. La cover italiana era compresa nell'album d'esordio per il gruppo milanese The Best Records in the World.

di Herman's Hermits, band che ebbe la maggiore notorietà dal 64 al 67 e i primi anni 70. La loro formazione risale al 1964, nella città di Manchester. Nella loro non lunga carriera incisero 10 album, e Mr. Wide, uno dei loro più grandi hit. Ora i Califfi.

1969 esce Così ti amo, primo album del gruppo I Califfi. Del gruppo fiorentino ne faceva parte il futuro chitarrista degli Aria, Paolo Tofani. Il brano Forse cambierà era una cover di un famoso brano dei fratelli Gibbs, When the Swallow Flies.

Bee Gees, ovvero Barry, Robin e Morris Kidd, un gruppo storico del rock, con i loro 40 album pubblicati. Questa When the Swallows Fly è inclusa nel loro quinto lavoro, Idea, pubblicato nel settembre 1968. Ed ora i Kinks.

Fai quello che vuoi, brano del 1965 dei Kings, gruppo beat veronese della prima ora. La versione è di un celebre brano degli Stones, Time is on my side.

gli Stones con un loro famoso brano Time is on my side, riadattamento in chiave moderna del brano scritto da Jerry Railway, famoso strumentista jazz. Il brano uscì nell'ottobre del 1963 ed era incluso nell'album per il mercato americano 12-4-5. Ed ora Mina.

Mina in uno dei suoi primi successi, Un anno d'amore, versione di Sei irreparabile di Nino Ferrer. Il brano di Mina era con testo di Mogol e Alberto Testa, con arrangiamento di Augusto Martelli. E Mina ne ha fatto anche una versione in spagnolo.

0: Nino Ferrer, pseudonimo di Agostino Arturo Maria Ferrari. Sei irreparabile, brano edito nel 1966.
1: Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

La Sorgnoni, interpretazione di Gino Paoli con O tempo se ne va, brano tratto da un suo lavoro del 1996, Appropriazione indebita. La versione è una vecchia canzone di Billie Holiday del 1944, As Time Goes By.

La voce di Billie Holiday non necessita certo di commenti. Il brano As Time Goes By, scritto da Herman Hapfeld. Ora i Dick Dick.

0: era il gruppo dei Dick Dick, tra i più famosi dell'era beat italiana. Si erano formati a Milano nel 1965 e sono tuttora in attività. Il brano Se io fossi un falegname, inciso nel 1967, è la versione di un famoso brano dello statunitense Tim Hardin.
1: If I were a carpenter and you were a lady, would

ovvero Tim Hardin, brano tratto dal suo secondo lavoro Tim Hardin 2, è uno dei due brani che il compositore eseguì al Festival di Woodstock nel 1969. Proseguiamo con Gianni Pettinati.

Gianni Pettinati con Il Superuomo, brano inciso col suo gruppo Gli Juniors. Il 45 giri portava sul lato B Puoi farmi piangere. La canzone risale al 1967 ed è la versione di un grande hit del cantautore britannico Donovan, Sunshine Superman.

per Donovan con Sunshine Superman, una traccia dal suo omonimo terzo lavoro discografico per etichetta Epic Records, il long play uscì nell'agosto del 1966. Ora Caterina Caselli.

l'inconfondibile voce di Katrina Caselli con Puoi farmi piangere, brano del 1966 dal suo primo album Casco d'Oro, pubblicato dalla CGD. Il long play comprende altri suoi grandi successi, come 100 giorni, Nessuno mi può giudicare, Tutto nero, Perdono e vari altri. La canzone è la versione di I Put a Spell on You del cantante Alan Price, uscito sempre nello stesso anno.

0: Alan Price, ex tastierista della band anglosassone The Animals, con I Put a Spell on You.
1: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.

0: era il magico, meraviglioso George Harrison, Beatles, ex Beatles, più Beatles, non vado avanti, con Got My Mindset on You, e questa è BFF, la trasmissione musicale condotta da Eva Eville e
1: Lucy Lucille.
0: Harry and Real, andiamo in onda su Radio Talpa, www.radiotalpa.it, ogni venerdì alle 19 e in replica con repliche alternative la domenica alle 15, ma anche su Radio Icaro e anche in streaming su Icaro Play il venerdì alle 23 e la domenica alle 21. La nostra trasmissione, dovete sapere, che si basa sul nostro rapporto di amicizia mio e di Lucy Lucille, che ci siamo conosciute nel lontano 1976.
1: Brava.
0: E in ogni puntata affrontiamo le canzoni con l'anno che segue, praticamente siamo arrivati già al 1987.
1: Mamma mia, vola, vola, il tempo vola.
0: E questa canzone non è propriamente di George Harrison, in realtà è una canzone, è una cover, perché è stata scritta e composta da Rudy Clarke, originariamente registrata da James Ray nel 1962, ma George Harrison la pubblicò nell'87, proprio nel suo undicesimo album in studio Cloud Nine, che aveva registrato per la sua etichetta Dark Horse Records. La prima volta che ascoltò questa canzone fu durante una visita a sua sorella negli Stati Uniti nel 63, 5 mesi prima che i Beatles apparissero per la prima volta all'Ed Sullivan Show. Sua sorella viveva nella campagna dell'Illinois e mentre lì Harrison visitò negozi di dischi e acquistò diversi album, e uno di questi era proprio l'album di Ray del 62, che conteneva la canzone Got My Mindset on You. E così decise nell'87 di registrare la sua canzone nel suo studio casalingo di Freer Park, con Jeff Lynne alla produzione e al basso alle tastiere. E ne è venuta fuori questa canzone veramente divertente. Io ricordo il video, Luci, noi avevamo iniziato a fare le superiori in questo periodo, e c'era una bella coppia in questo video, il ragazzo veramente carino, la ragazza molto carina, e raccontava un po' la storia d'amore.
1: Non me lo ricordo, lo andrò a vedere, lo andrò a cercare, perché è proprio zero.
0: Tu invece nell'87 hai pensato qualcosa di veramente carico, molto più carico della mia canzone, oppure no?
1: Beh, dai, carica anche la tua canzone. Bitter Fruit di Little Steven. Steven Van Zandt è un musicista, cantante e attore statunitense. Deve la sua fama soprattutto al fatto di aver suonato la chitarra e il mandolino nella E Street Band del mitico Bruce Springsteen.
0: Esatto.
1: Esatto. La canzone Bitter Fruit è una canzone di protesta contro l'interferenza degli Stati Uniti in America Latina. E gli Stati Uniti, vediamo che interferiscono ovunque.
0: Ancora,
1: ancora
0: e sempre di più.
1: Sempre di più, brava. È un brano che contesta l'imperialismo e l'intervento americano appunto in paesi stranieri, evidenziando il dolore causato alle popolazioni locali. Bitter Fruit è un frutto amaro, il ritornello quindi, no? Frutto amaro, dobbiamo lasciarlo morire, invita a interrompere questo ciclo di violenza. E quindi oggi più che mai voglio ascoltare Bitter Fruit, perché è molto molto attuale.

0: E loro erano i Pogues, meravigliosi, meravigliosa band, non tanto il cantante, perché dovete sapere che non è particolarmente affascinante, McGowan, però
1: sei crudele.
0: Sono crudele, ma se lo vedi puoi confermare. E la meravigliosa Fairy Tale di New York, una canzone pubblicata proprio dalla band nell'87 e eseguita insieme alla cantante Christy McCall. È una ballata stile folk irlandese, è stata votata come la miglior canzone natalizia di tutti i tempi in vari sondaggi televisivi, radiofonici e giornalistici effettuati nel Regno Unito e in Irlanda. Quindi Enrico, voi come Radio Talpa non avete potuto votarla, ma probabilmente avreste caldeggiato anche voi questa canzone. Quello che sentite è Harry Rilla, la nostra regia, detto anche Harry Styles, che ci supporta e sopporta in ogni puntata.
1: Bravo.
0: Vi volevo anche dire che praticamente questa canzone descrive una sorta di sogno ad occhi aperti di un immigrato irlandese che sta passando la vigilia di Natale smaltendo una sbornia chiuso in una cella da ubriachi a New York, quando un altro ubriaco chiuso con lui nella cella si mette a cantare una strofa della ballata irlandese The Rare Old Mountain Dew. Il narratore, che tra l'altro è McGowan, inizia a sognare il personaggio femminile del brano. Il resto della canzone, che può essere interpretato come un monologo interiore, prende la forma di una botta e risposta tra la coppia, che la vigilia di Natale, litigando, parla delle proprie speranze giovanili distrutte dall'alcolismo e dalla dipendenza dalla droga. Quindi un pezzo che sembra molto brillante,
1: come
0: in
1: sempre.
0: Realtà ha una bella dietrologia.
1: Sì, come sempre, giusto. E vai, io Luci. Ti rispondo con Wishing Well di Terence Trent D'Arby.
0: Ecco, vedi la risposta esatta a questa canzone, neanche farla apposta.
1: Un celebre brano funk soul estratto dall'album di debutto Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Ma tu lo sai che oggi Terence Trent D'Arby vive a Milano?
0: Davvero? E
1: ha
0: come
1: cambiato
0: si
1: nome, si chiama Sananda Maitreya.
0: Facile trovare sui citofoni.
1: Sì. Molto. E continua a comporre e produrre musica come artista indipendente, e negli anni 2000 ha continuato la sua carriera tra soul, rock e sperimentazione. Wishing Well comunque è un singolo più famoso del cantante, e il brano è un esempio di pulp soul funk molto apprezzato, e la canzone è contenuta nel suo primo disco. È tutto qua.
0: E allora ascoltiamo Terence.
1: Ah, sì,
0: o Salama,
1: poverino.
0: Salama.
1: Sananda.
0: Sperando nel nostro posto di Lazy Berry che si avveri qualcosa.
1: Salama.

0: Allora, erano i fantastici Motley Crue con Girls, Girls, Girls, l'avete sicuramente riconosciuta.
1: Girls, Girls, Girls.
2: Siamo noi, Eva.
0: Siamo noi. Noi ragazze un po' vintage, diciamo.
2: No,
0: ragazze,
2: non lo diciamo.
0: Eternamente ragazze.
2: Brava.
0: E un singolo di questa band, Hair Metal. Hair Metal perché ovviamente ha definito questo stile musicale delle band hard rock con questi cappelloni, di cui ce n'erano tanti negli anni 80, anche negli anni 70. Sì. E il primo singolo dell'estratto dell'omonimo album dell'87. Il video della canzone è ambientato in uno street club, pensate un po', dove i quattro componenti della band, Nicky, Mick, Tommy e Vince, si siedono al primo tavolo per guardare lo spettacolo. Poi esiste una versione non censurata del video in cui le scene del club sono più esplicite, la ragazza è addirittura in topless.
2: Allora non siamo noi, siamo bacchettone.
0: Esatto. L'album raggiunse il secondo posto nella Billboard 200 dietro soltanto a Whitney Houston, perché Whitney debuttò proprio in quello stesso periodo, però noi l'ascoltiamo nella prossima puntata. Whitney, vi do una piccola anticipazione.
2: Spoiler.
0: I Motley Crue si sarebbero rifatti con il loro disco successivo Dr. Feelgood, che raggiunse le prime posti in classifica, e quindi diciamo che ancora erano un po' sottotono, ma io li vedevo già carichi e molto hair metal.
2: Hai visto il loro documentario?
0: Non ho ancora visto. Però siamo ancora nell'87 con un'altra manciata di bellissime canzoni. Luci, la prossima che ascoltiamo quale sarà?
2: The Right Thing dei Simply Red. Bellissima. Allora, io Simply Red li adoro, bravissimi. È un inno pop soul sul desiderio passionale e l'intenzione di agire correttamente in una relazione intima. Il testo esplora la seduzione, l'attrazione fisica e il coinvolgimento emotivo, intesi come il modo giusto di connettersi. Quindi sinonimi possono essere fare la cosa giusta, agire correttamente, fare il gesto appropriato, la mossa giusta e il momento opportuno. È un brano pop energetico e ha un testo che esprime il desiderio sincero e intenso di unirsi a qualcosa, a qualcuno, in modo appunto giusto e naturale. E quindi The Right Thing è Simply Red.

E qui vi ricordo che torniamo nella colonna sonora di Dirty Dancing, perché questa era Angry Eyes di Eric Carmen, una canzone che questa è dell'87, visto che stiamo affrontando le 87 songs. Lui è un cantante americano. E il film vi ricordo che vedeva come protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze. Non lo chiamo Swayze, recentemente, anzi non più recentemente, purtroppo scomparso. E gli autori del brano sono John De Nicola e Frankie Previte, e che sono anche gli autori dell'altra canzone del film, che è I Have the Time of My Life, forse più famosa. E questa scena è stata inserita nella questa canzone è stata inserita nella famosa scena nella quale Patrick Swayze, Johnny Castle, da una delle sue lezioni di ballo a Baby, che era Jennifer Grey. Ecco, e la storia, la nemesi, la storia di questa canzone, adesso faccio un po' di Wikipedia, mi piace, fu contattato per incidere la canzone dal suo ex produttore in un momento in cui sembrava di aver bisogno e aveva deciso lui ormai di abbandonare la carriera musicale di interprete, e quindi voleva soltanto dedicarsi alla composizione.

0: Due canzoni proprio di
1: Sì.
0: questa band. Prima parto io con questa bellissima canzone che avete appena ascoltato, il primo singolo tratto dall'album Strange Ways We're Here We Come, ce la posso fare, che viene appunto pubblicato il 10 agosto dell'87 e venne fuori dall'amore mio di Morrissey, dice Johnny Marr, per Young, Gifted and Black di Bob Handy e Marcia Griffiths. Entrambi la adoravamo, così il nostro brano cercava di catturare quello spirito. Se si ascoltano le parti degli archi su entrambe le canzoni è possibile accorgersene. Poi, invece, il testo parla di una ragazza costretta in ospedale dopo un terribile incidente dal punto di vista del suo fidanzato, che ha per lei parole insieme preoccupate e sarcastiche. E quindi, praticamente, nel finale drammatico, Morrissey canta anche il temuto ironico addio: Let me whisper my last goodbyes, I know it's serious. Cioè, lasciami sussurrare l'ultimo addio, so che è serio. Quindi diciamo che è una canzone un po' ironica e sappiamo che Morrissey è un personaggio ironico, ma
1: Sì.
0: anche abbastanza con un carattere molto deciso. Abbiamo saputo anche anni fa che a Roma aveva contestato qualcosa con i vigili urbani. Secondo me, incontrarlo per strada è meglio lasciarlo passare.
1: Prego.
0: Tocca a te, Luci, sempre con gli Smiths,
1: Sempre con
0: quindi.
1: gli Smith, stesso album. Che fantasie che abbiamo avuto, Eva.
0: Noi
1: Ci piacciono
0: siamo
1: proprio
0: in
1: gli Smith?
0: empatia, in
1: Siamo in
0: contatto
1: empatia,
0: empatico.
1: brava, da lontano. Stesso album, quindi, Strange Ways Here We Come. E il brano è noto per il suo testo ironico. Ah, non ho detto il nome. Allora, il nome è molto difficile. Ci vuole un
0: La
1: quarto
0: puoi dire
1: d'ora.
0: anche alla fine quando lo lanciamo, intanto
1: Ecco,
0: presentala,
1: sì,
0: poi la
1: brava, così
0: diciamo
1: la
0: solo
1: dico
0: una
1: una volta
0: volta.
1: sola. Il brano è noto per il suo testo ironico e il video girato a Manchester con i membri della band in bicicletta. Non fu pubblicato come singolo nel Regno Unito per riferimenti ai violenti fatti di cronaca dell'epoca. Originariamente previsto come singolo nel Regno Unito, fu ritirato e pubblicato solo in America, Australia e in alcuni mercati europei, tra cui la Germania, a causa di una frase sul mass murder. Massacro di massa, scusate, ritenuto inopportuna dalla BBC dopo il massacro di Hungerford. Comunque, nonostante la controversia, la canzone è considerata un classico della band, spesso citata nelle classifiche di gradimento dei fan. Quindi, pronta, eh? Sei pronta?
0: Vai.
1: Stop me if you think you have heard this one before. Eh?
0: Bravissima,
1: Ce l'ho
0: The
1: fatta?
0: Smiths, e con questa concludiamo il
1: Oh,
0: 1987
1: che
0: e
1: fatica
0: vai!
1: 'st'87, che fatica!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao!

0: Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Cari amiche e cari amici, immaginate per un attimo di accendere la radio. Di chiudere gli occhi e di lasciarvi trasportare dal suono del vento che accarezza l'erba alta. Dal ritmo cadenzato degli zoccoli su un sentiero polveroso. Dal muggito di una mandria. E dal canto malinconico di una ballata country.

Questo speciale radiofonico a cui ho dato il titolo Sulle praterie dell'Alberta, viaggio sonoro e narrativo tra ranch, farmer e canzoni, nasce come un viaggio

Le praterie nordamericane, note come prairie, sono uno degli ecosistemi più iconici del continente. Si estendono dalle grandi pianure degli Stati Uniti, dal Texas al Dakota del Nord, dal Nebraska al Montana, fino a coprire ampie porzioni del Canada occidentale, in particolare le province di Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Queste terre sono caratterizzate da un paesaggio apparentemente infinito, distese di erbe ondeggianti, cieli vasti e mutevoli, orizzonti che sembrano non finire mai. La prateria si distingue in shortgrass prairie, prateria ad erba corta nelle zone più aride a ovest, e tallgrass prairie, prateria a erba alta nelle aree più umide a est. La storia delle praterie è anche la storia della loro trasformazione. Negli ultimi due secoli, la maggior parte di questi territori è stata convertita in terreni agricoli, segnando un passaggio epocale dall'ecosistema originario a un paesaggio modellato dall'uomo. Tuttavia, restano ancora lembi di prateria verde.

L'ecologia delle praterie è un equilibrio delicato, mantenuto per millenni da incendi naturali e dal pascolo di grandi erbivori come il bisonte americano. Il fuoco, spesso utilizzato anche dalle popolazioni indigene, impediva la crescita degli alberi e favoriva la rigenerazione delle erbe. La fauna delle praterie è ricchissima. Oltre ai bisonti, si incontrano cervi mulo, caratteristici con le loro orecchie lunghe, l'antilocapre, i coyote, i cani della prateria, i tassi americani, lepri, i silvilaghi, che sono una specie di conigli del Nord America, una moltitudine di uccelli come le poiane, i polli della prateria, gli avvoltoi dal collo rosso e una miriade di insetti, tra cui le famose cavallette. Il bisonte, in particolare, è simbolo di resilienza e di rinascita ecologica. Studi recenti hanno dimostrato che la reintroduzione del bisonte nelle praterie aumenta la diversità delle piante e la resilienza alla siccità, contribuendo a rigenerare l'ecosistema e a catturare grandi quantità di carbonio. Dove i bisonti pascolano, la prateria si trasforma in un mosaico di vita con effetti positivi anche sulla fauna minore e sugli uccelli nidificanti.

Le praterie canadesi coprono una superficie di oltre 1.700.000 km² e rappresentano il cuore agricolo del paese. L'Alberta, in particolare, è la provincia dove la tradizione ranch e cowboy si è radicata profondamente, grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli. Le valli pedemontane, i venti che sciolgono la neve in inverno, la presenza di fiumi e sorgenti. Qui la prateria si fonde con le prime propaggini delle montagne rocciose, creando paesaggi, vi assicuro, di rara suggestione. Negli ultimi decenni l'Alberta ha conosciuto uno sviluppo economico notevole, trainato anche dall'estrazione petrolifera, ma la cultura rurale e il legame con la terra restano elementi centrali dell'identità locale. Le città come Calgary e Edmonton sono circondate da un mosaico di ranch, fattorie e piccoli centri dove la vita segue ancora i ritmi della natura e delle stagioni.

Il ranting, che sarebbe il termine che si usa per la capacità di allevare il bestiame, ad esempio in Alberta, affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento, quando i primi allevatori portarono mandrie di bovini dalle regioni occidentali degli Stati Uniti e dal Canada orientale. L'arrivo della ferrovia canadese e la presenza della Northwest Mounted Police garantirono sicurezza e accesso ai mercati, favorendo la nascita di grandi compagnie come la Cochrane, la Bar-U, la Oxley e la Waldron Ranch. Inizialmente i ranch erano vastissimi, gestiti secondo il modello dell'open range. Le mandrie pascolavano libere su territori sconfinati, con pochi recinti e una gestione basata sulla mobilità e sulla conoscenza del territorio. Con il tempo, l'arrivo dei coloni e la diffusione dell'agricoltura portarono ad una frammentazione delle grandi proprietà e alla nascita di ranch familiari, più piccoli, ma spesso più attenti alla qualità e alla diversificazione delle produzioni. La cultura del ranching ha plasmato non solo il paesaggio, ma anche l'immaginario collettivo. Il cowboy, il mandriano, la figura del gentleman rancher inglese, la commistione tra tradizione europea e americana, la resilienza di fronte alle avversità climatiche e alle crisi economiche. Ancora oggi il ranching è un pilastro dell'economia e della cultura dell'Alberta, con circa 10 milioni di acri dedicati all'allevamento. Se vogliamo andare a vedere come si svolge la giornata in un ranch, beh, questa segue il ritmo del sole e degli animali. Si inizia all'alba con la cura dei cavalli e del bestiame, la riparazione delle recinzioni, la gestione dei pascoli e delle risorse idriche. Le cavalcate, naturalmente, sono parte integrante del lavoro: spostare le mandrie, controllare lo stato di salute degli animali, esplorare i confini della proprietà. Il pranzo è spesso un momento di condivisione, seguito da altre attività pratiche o da una seconda uscita a cavallo. La sera, poi, la comunità si ritrova intorno al fuoco tra racconti, musica e silenzi, interrotti solo dai suoni della prateria. Il lusso qui è il silenzio, lo spazio, la possibilità di osservare le stelle senza l'inquinamento luminoso delle città. La vita nei ranch è fatta di fatica, ma anche di soddisfazione e di legami profondi con la natura e con le persone.

Negli ultimi anni, molti ranch dell'Alberta hanno aperto le porte ai visitatori, trasformandosi in guest ranch, strutture dove è possibile vivere in prima persona la vita rurale, partecipare alle attività quotidiane, imparare a cavalcare, a usare il lasso, a cucinare piatti tradizionali. L'esperienza è autentica. Non si tratta di parchi a tema, ma di immersioni reali nella cultura del West canadese. I guest ranch offrono diversi livelli di coinvolgimento, dai soggiorni rilassanti con passeggiate a cavallo e pesca, alle esperienze più intense nei working ranch, dove si partecipa attivamente al lavoro con il bestiame. Le strutture variano dalle cabine rustiche alle lodge di lusso, ma l'elemento comune è l'ospitalità calorosa e la possibilità di staccare dalla tecnologia per riconnettersi davvero con la natura.

E poi, naturalmente, in queste praterie c'è il legame millenario con le prime nazioni dell'Alberta e la cultura indigena, perché l'Alberta si trova su territori tradizionali delle prime nazioni, tra cui la Confederazione Blackfoot, i Tsutina, gli Stoney Nakoda, i Cree, i Dene, i Saulteaux e i Métis. Per queste comunità la prateria non è solo un ambiente naturale, ma una realtà sacra, un luogo di vita, di spiritualità e di memoria. La stewardship indigena, che sarebbe il rapporto vivente con le terre, le acque e tutte le forme di vita. Un impegno a prendersi cura di un luogo non come un possesso, ma come un parente, assicurandone la vitalità per le generazioni a venire. Si basa dunque su un rapporto di reciprocità con la terra. L'uomo non è proprietario, ma custode, responsabile della salute, dell'ecosistema, per le generazioni future. Quanto avremo da imparare dalle prime nazioni? Le pratiche tradizionali includono la raccolta sostenibile di piante medicinali, la caccia e la pesca, secondo protocolli rigorosi, l'uso del fuoco per gestire il paesaggio e favorire la biodiversità, la trasmissione orale delle conoscenze ecologiche. Oggi molte comunità indigene sono impegnate nella conservazione attiva delle praterie attraverso la creazione di aree protette gestite secondo i principi della stewardship tradizionale. E quando si parla di prime nazioni non si può non parlare dei powwow, cerimonie e partecipazione culturale. Sono celebrazioni viventi della cultura indigena, momenti di incontro, danza, musica e spiritualità. In Alberta i powwow si svolgono durante i mesi estivi e sono aperti anche ai visitatori. E chi vi sta parlando, in effetti, grazie a un'amica nativa, è riuscito ad assistere a un powwow che è stato davvero qualcosa di emozionante. Naturalmente i visitatori devono rispettare i protocolli. Il drum, tamburo, è il cuore della cerimonia. E poi ci sono i costumi che portano significati personali e familiari. La grand entry è un momento solenne di apertura. Durante gli intertribal dances anche i non indigeni possono unirsi al cerchio, camminando in ritmo con il tamburo e onorando lo spirito di comunità. Partecipare a un powwow significa entrare in contatto con una tradizione millenaria, fatta di rispetto, di narrazione orale, di gesti e simboli che raccontano la storia di un popolo e del suo legame con la prateria. E anche su questo, davvero, dovremo imparare tantissimo. Le pratiche indigene di gestione del territorio sono oggi riconosciute come fondamentali per la conservazione della biodiversità e la resilienza degli ecosistemi. La collaborazione tra comunità indigene, enti pubblici e organizzazioni ambientaliste sta portando alla creazione di nuove aree protette, alla reintroduzione di specie chiave come il bisonte e alla promozione di programmi educativi e di turismo responsabile.

0: big round of applause, ladies and gentlemen. Hey, good one.
1: In queste immense praterie naturalmente non mancano le tradizioni culturali rurali e le feste locali. La più importante in assoluto è il Calgary Stampede, il cuore pulsante della cultura western, perché ogni luglio Calgary si trasforma nella capitale mondiale del rodeo con il Calgary Stampede, the greatest outdoor show on earth. Per 10 giorni la città si veste di spirito western, cappelli da cowboy, stivali, camicie a quadri, parate, concerti, colazioni gratuite a base di pancakes e salsicce. Il cuore dell'evento è il Grandstand Stadium, dove si svolgono le gare di rodeo come bull riding, bar bake, barrel racing, le corse dei carri, Chuck Wagon, le staffette dei nativi e spettacoli serali di musica e fuochi d'artificio. Il Calgary Stampede è molto più di una festa. È una celebrazione dell'identità rurale dell'Alberta, un momento di incontro tra comunità, un'occasione per onorare la storia del Red King e delle Prime Nazioni. Il First Nations Village all'interno del parco accoglie i visitatori con tepii tradizionali, artigianato, cucina indigena, danze cerimoniali e powwow. Questo evento attira ogni anno oltre 1 milione di visitatori da tutto il mondo e rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. La città stessa si trasforma perché ogni angolo, dai grattacieli alle vie residenziali, si tinge di spirito western e la musica country risuona ovunque. Oltre al Calgary Stampede, l'Alberta è naturalmente ricca di feste locali che celebrano la cultura rurale. Fiere agricole, rodei minori, festival della musica country ovunque, mercati contadini, eventi di raccolta e di semina. E questi momenti sono occasioni di socialità, di scambio di saperi, di trasmissione delle tradizioni. La cucina locale basata su carne di manzo, pane cotto sul fuoco, prodotti caseari e conserve è parte integrante di questa esperienza. Le comunità rurali mantengono vive pratiche come le varie danze western, le gare di lazzo, le serate di musica dal vivo nei saloon e nei centri comunitari. La solidarietà e il senso di appartenenza sono valori fondamentali, rafforzati dalla condivisione delle difficoltà e delle gioie della vita in prateria.

e la colonna sonora della prateria non poteva che essere la musica country, una musica che nasce come espressione della cultura popolare rurale del sud degli Stati Uniti, ma trova nelle praterie nordamericane e canadesi un terreno fertile per la sua diffusione e trasformazione. Le prime canzoni erano ballate che raccontavano storie di vita nei ranch, di amori, di perdite, di speranza e di orgoglio. Gli strumenti tipici, chitarra acustica, banjo, violino, armonica, che evocano le atmosfere delle fattorie e delle cavalcate. Il country è sempre stato un genere aperto alle contaminazioni, folk, blues, gospel, rock and roll. I testi sono profondi, spesso autobiografici, e affrontano temi come la solitudine, la fatica, la fede, la famiglia, la natura, la libertà. E la radio ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del country, con programmi iconici come il Grand Ole Opry di Nashville. Tra le canzoni più rappresentative della vita rurale e delle praterie spicca Home on the Range, considerata l'inno non ufficiale del West americano, che risale al 1873. Questa canzone celebra la bellezza della prateria, la libertà degli animali selvatici e il desiderio di una casa immersa nella natura. Il ritornello «Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play», «Oh, datemi una casa dove si aggira il bisonte, dove il daino e l'antilope giocano», è diventato un simbolo di nostalgia e di appartenenza. E noi ce l'ascoltiamo.

E allora questo viaggio che oggi abbiamo fatto insieme deve essere un viaggio che continua, non più virtualmente, ma deve essere un viaggio reale, perché lo speciale radiofonico di oggi sulle praterie dell'Alberta non è solo un reportage, ma un invito a viaggiare, oggi con la mente e con il cuore e domani magari con l'aereo per recarvi personalmente in questi meravigliosi luoghi. Attraverso la storia, la cultura, la musica, i suoni e le voci di chi vive e custodisce queste terre, oggi avete potuto scoprire un mondo fatto di resilienza, di bellezza, di sfide e di speranza. La prateria è un luogo reale e simbolico dove il passato incontra il presente, dove la natura e la cultura si intrecciano e dove ogni storia è una nota di una ballata senza fine. Beh, Radio Talpa con questo viaggio sonoro vi ha offerto la possibilità di attraversare queste praterie, di sentire il respiro della terra, di lasciarsi guidare dalla musica e dalle parole verso nuovi orizzonti di conoscenza e di emozione. E mi auguro che qualcuno di voi all'ascolto stia già pensando di acquistare un biglietto con Air Canada per raggiungere e vivere in prima persona non solo virtualmente l'esperienza delle praterie canadesi, e vi assicuro che non ve ne pentirete e non potrete fare a meno di ritornarci ancora una volta. Beh, da Maurizio benvenuti, da Calgary, da Edmonton, dalle infinite praterie dell'Alberta, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che oggi avete condiviso con me questo viaggio virtuale. Ciao!

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Ecco, siamo in diretta, il mio regista Donato mi dice che la linea in questo momento è libera e abbiamo la possibilità dunque con il mio microfono di entrare in contatto con voi. Beh, io sono Maurizio, benvenuti, inviato di Radio Talpa qui nella piana di Bethel per il Festival di Woodstock. In particolare noi volevamo raccontarvi l'esibizione dei Creedence Clearwater Revival che tra poco entreranno in scena, saliranno su quel palco che ha già visto tante grandi star, a cominciare dai Grateful Dead che hanno appena terminato il concerto. Ci si aspettava tanto da questa band dei Grateful Dead di Jerry Garcia, invece al momento è stato uno dei concerti più deludenti. Sono partiti alle 22:30 e hanno ritardato molto le loro canzoni per una serie di motivi. Anzitutto dava l'idea proprio che fossero strafatti, o ubriachi o naturalmente strafatti dall'uso di stupefacenti. In ogni caso poi il problema della pioggia, perché è cominciato a piovere, una parte del palco si è allagata e ogni volta, o perlomeno capitava spesso perché lo vedevamo qui dalla nostra postazione che è a pochi metri dal palco, uscivano delle scintille blu dalle chitarre dei Grateful Dead e sicuramente prendevano delle scosse elettriche, per cui anche per loro sicuramente, nonostante che fossero dei grandissimi chitarristi, era davvero complicato portare avanti il loro concerto. E così la loro performance si è ritardata e eccolo, John Fogerty sta passando proprio qui vicino a me insieme agli altri componenti della band dei Creedence e lo vedo particolarmente contrariato. Loro dovevano suonare molto prima e una parte già della gente se n'è andata a dormire, quindi delle 500.000 persone sicuramente ne sono rimaste molte meno, ma naturalmente Woodstock deve continuare ad andare avanti e John Fogerty raggiunge il palco insieme ai Creedence. Un primo controllo su quello che è rimasto del palco, perché con i Grateful Dead c'erano anche quasi un centinaio di persone sopra quella struttura, tanto che a un certo punto sia gli organizzatori che parte del pubblico pensava che potesse crollare da un momento all'altro, ma adesso la pioggia è terminata e sembra che tutto sia a posto per poter vivere questa performance dei Creedence, che il sottoscritto ha fatto un viaggio dall'Italia come inviato di Radio Talpa proprio per descrivervela qui a 15 metri dal palco principale di Woodstock. E allora si è alzato anche un po' di vento che porta l'odore di terra bagnata e di legna bruciata. Le torce tutte intorno a me, ce ne sono tantissime per illuminare la scena, tremano in base anche a questo venticello che si è alzato e la folla è un'unica creatura che si sposta come un mare scuro. Allora, cari amiche e cari amici, questa è Radio Talpa, siamo nella piana di Bethel, intorno a me migliaia e migliaia di persone avvolte in coperte, impermeabili, improvvisati, con sorrisi stanchi, ma pur sempre sorrisi.

0: Thank you.
1: John Fogerty e Creedence sono partiti con due grandi brani, Born on the Bayou e Green River. La chitarra vibra ancora nell'aria come un insetto elettrico. Radio Talpa, ve lo ricordo, siamo in diretta, ragazzi. Qui il fango, con tutta la pioggia che c'è stata, arriva alle caviglie, ma nessuno delle migliaia di persone qui presenti si muove. Born on the Bayou ha fatto partire un'onda. Ho visto un gruppo laggiù accendere delle torce e farle girare come fosse un segnale. E poi Green River ha fatto saltare tutti, anche quelli che erano seduti su una coperta fradicia. La piana

I Creedence continuano con 99 and Halt e poi Bootleg e ancora Commotion, e il pubblico è un miscuglio di risate, urla, battiti di mani. Amici di Radio Talpa, qui davanti a me un ragazzo sta ballando con le scarpe in mano, completamente infangato. Bootleg ha scatenato un coro spontaneo e durante il brano Commotion sembrava che la piana stesse tremando, tanto era il battito di piedi che si avvertiva. Le casse gracchiano un po', i soliti problemi tecnici, ma il suono arriva diritto, senza filtri. È un rock, quello dei Creedence, di terra, di strada, e noi ce lo stiamo godendo, dalla prima all'ultima nota.

La luna è coperta da nuvole, ma la luce del palco basta a illuminare tutto. Cari amici di Radio Talpa, pensate un po', quando è partita Bad Moon Rising ho sentito un boato, come se la folla avesse aspettato quel momento per ore, proprio per ascoltare Bad Moon Rising. E poi Proud Mary ha trasformato Battle in un fiume, la gente ondeggia, canta, ride. Una ragazza qui vicino a me ha iniziato a girare su se stessa con le braccia al cielo. È un momento che non dimenticheremo, una scena bellissima, una bellissima ragazza che ha realizzato in quel movimento l'emozione che tutti quanti noi stavamo vivendo.

Sempre Maurizio, benvenuti dalla postazione qui a pochi metri dal palco principale di Woodstock per Radio Talpa. Noi stiamo seguendo la performance di John Fogerty e i Creedence Clearwater Revival. Ora la notte si è fatta più scura, la luna quasi non si vede più, la notte è davvero densa. Beh, amici, Fogerty ha appena lanciato un incantesimo. I put a spell on you. Ha fatto calare un silenzio strano. Nessuno parla, nessuno si muove. Io sento solo il fruscio del vento tra le torce e qualche mormorio lontano. È come se la piana fosse entrata in trance, perché questo brano, questa interpretazione è veramente da trance.

0: Ora è partito il brano The Night Time, It's the Right Time. La band improvvisa e il pubblico risponde. Beh ragazzi, qui è un delirio controllato. L'armonica taglia l'aria come una lama. Fogerty urla, la batteria corre. Un ragazzo mi si è avvicinato e mi ha appena detto: amico, questa è la notte giusta per te e per tutti gli italiani che stanno ascoltando. E forse ha proprio ragione. Tutta la piana è un animale che danza.
1: Thank you.

0: Joe Louis.
1: Thank you.

E ancora, la terra vibra sotto i nostri piedi. Che corsa, amici! Keep on Zuglin è stato un treno lanciato nella notte. Ho visto gente intorno a noi saltare, poi cadere nel fango e rialzarsi ridendo. E anche noi, naturalmente, gli abbiamo battuto le mani per quella energia. Le luci del palco sembrano più calde ora, come se anche loro fossero stanche ma felici.

Siamo arrivati al termine della esibizione qui a Woodstock dei Creedence Clearwater Revival, che ha lasciato completamente soddisfatti tutti i fans di John Fogerty e soci. La folla è un tappeto di corpi esausti ma sorridenti per aver vissuto sino in fondo questa performance. E qual è il brano finale che i Creedence ci propongono? Susie Q. I Creedence salutano Woodstock, la piana di Bethel è un campo di battaglia dolce, fango, coperte, torce ora spente, occhi lucidi. Da qui, da questo caos meraviglioso, Radio Talpa vi abbraccia. Questa notte non finisce, resta dentro. Siamo consapevoli di aver vissuto qualcosa di unico. Grazie a John Fogerty, grazie ai Creedence, grazie all'emozione che si respira qui a Woodstock, nella piana di Bethel. A tutti voi, amici italiani che ci state ascoltando, da cattolico in qualsiasi altra parte d'Italia, un sincero abbraccio da Maurizio Benvenuti e Donato, che ha collaborato alla regia e ha reso possibile questo collegamento. A domani per un'altra storia. Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.

Ecco, è partita la sigla, altro appuntamento con paesaggi culturali. E oggi, anche oggi, ma oggi soprattutto abbiamo una puntata veramente importante, e diciamo un po' inquietante anche, perché parliamo di media e potere, ovvero le strategie di manipolazione. C'è qualcosa comunque che abbiamo sempre avvertito, no? Sull'informazione, questa narrazione particolare che sempre più diventa invasiva. Comunque, media e potere, strategie di manipolazione. In questo caso noi parliamo dell'ultimo libro di Gianluca Maggi, poi dopo magari raccontiamo anche chi è Gianluca Maggi, lui è di Cattolica, e l'ultimo suo lavoro, questo libro, porta il titolo Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura. Editore Piano B ed è stato edito nel gennaio 2021. Questo libro è al contempo un manuale di autodifesa psicologica e un'analisi critica e fattuale delle strategie di addomesticamento, di controllo sociale, di manipolazione, di massificazione, oggi largamente in vigore. Grazie all'individuazione di 11 principi chiavi, sono le tattiche, no? Attinti da oltre 30.000 pagine dei diari di Joseph Goebbels, detto anche il diavolo zoppo, era il ministro della propaganda della Germania nazista, Gianluca Maggi tratteggia un inquietante parallelo con il nostro tempo, mostrando come quel sistema di condizionamento, addomesticamento e strumentalizzazione, lungi dall'appartenere ad un passato ormai tramontato, sia ancora oggi implacabilmente utilizzato dagli odierni padroni dell'umanità e dai loro mezzi di manipolazione di massa. Scopo di questo libro, dunque, non vuole essere solo un'analisi storica, ma il tentativo di osservare criticamente la nostra realtà alla luce del lavoro propagandistico di Goebbels, al fine di fornire al lettore strategie efficaci per salvarci dalla cosiddetta trinità del potere, ovvero il male, la stupidità e la menzogna. Il libro vede la prefazione del prestigioso economista francese Jean-Paul Fitoussi, ai noi deceduto nell'aprile del 2022. La trasmissione racconterà diverse cose, tra cui proprio gli 11 principi tattici di Goebbels sulla manipolazione, con relative riflessioni sull'attualità mediatica e politica. Poi dopo magari vediamo anche, come dicevo prima, chi è Gianluca Maggi. Come al solito noi condiamo questo condimento con una colonna sonora più o meno adatta all'argomento.

0: satira sulla pubblicità.
1: Benedicite umile scorde domine domine.

laudet et super exaltet, eum in secula. A proposito di carburanti,

Ecco, questo era Enzo Del Re, chiaramente una ironia, una satira, veramente raspante rispetto alla pubblicità. Però pubblicità, poi dicono che è l'anima del commercio, siccome siamo in un mondo dove il business è la nuova religione, va tutto bene. Diciamo allora, Gianluca Maggi. Gianluca Maggi è uno storico, lui è di Cattolica, tanto per dire le cose come stanno, no? Abbiamo un grande personaggio qui come concittadino. Dicevo, Gianluca Maggi è uno storico delle idee e delle religioni, filosofo e orientalista. È stato docente all'Università di Urbino di materie legate alle filosofie, psicologie e religioni tra Oriente e Occidente. Ha fondato a Pesaro Incognito.

un laboratorio transdisciplinare che dirige insieme, quando era vivo, Franco Battiato, purtroppo è morto. È stato direttore scientifico con Grazia Marchianò, responsabile del fondo Scritti Elémir Zola e di Archimind Seminars. È stato autore di diversi bestseller, tra cui I 36 stratagemmi, I 64 enigmi, Il gioco dell'eroe. È uno degli autori delle voci dell'Enciclopedia Filosofica della Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, che copre tutto l'ambito del sapere filosofico attuale. Dal 2012 si dedica inoltre al gioco dell'eroe, un grande progetto di percorso evolutivo transpersonale diffuso in tutto il territorio italiano. Ecco, questo era Gianluca Maggi. Ritorniamo un attimo allora al libro. Alcune cose le abbiamo scusate, le abbiamo già dette, però l'analisi che viene fatta in questo libro è un'analisi inquietante per il nostro presente. Allora, Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura, che tenta di far luce sulla nostra attualità, prendendo appunto come spunto focale l'analisi del regime hitleriano e del suo principale propagandista, Joseph Goebbels. Però l'analisi, come dicevamo prima, di Maggi va ben oltre la lettura storica. C'è un approccio scientifico, fattuale. Dimostra che le innovazioni propagandistiche del Terzo Reich sono sopravvissute fino ad oggi e che le tecniche di manipolazione sono state affinate, migliorate e rese ancora più efficaci, annunciando un futuro politico che potrebbe essere terrificante, almeno sul piano della democrazia. Gli 11 principi che analizza sono infatti ancora chiaramente presenti nel governo degli uomini e degli apparati che dispensano informazioni, intrattenimento, culture, comportamenti. Il sistema dei media e degli apparati del potere è divenuto, in breve, un grande leviatano, un grande mostro che opera contro la democrazia e la libertà, come dicevo prima. La manipolazione sistematica ha assunto le sembianze della dipendenza e della falsa libertà. Pensate che su YouTube un video dello stesso Gianluca Maggi, che parlava di questi argomenti esposti nel libro, nel giro di poco tempo aveva accumulato oltre 700.000 visualizzazioni. Da notare ancora la ciliegina sulla torta, che il libro è stato impreziosito dalla prefazione di Jean-Paul Fitoussi, famosissimo economista francese di fama internazionale, ha scritto per Feltrinelli, Il Mulino e tante altre case editrici. Per cui, ecco, questa è la figura di Gianluca Maggi, però noi sappiamo bene che è vero che ci sono i potenti, quelli che usano tutti i sistemi per convogliare verso un fine, verso un controllo del pensiero, per arrivare a un cosiddetto, tra virgolette, pensiero unico. Però non bastano i potenti e quelli che hanno i soldi, i gruppi, le lobby, eccetera. Molte volte ci vogliono anche i cortigiani, cioè quelli che per un tozzo di pane o forse molto di più si adeguano a portare avanti queste cose. E allora noi ascoltiamo dal Rigoletto di Giuseppe Verdi Cortigiani, vil razza dannata, Renato Bruson.

Grandi applausi per Renato Bruson, cortigiani, vil razza dannata. Però dice, perché questa trasmissione, a parte onorare questo bellissimo libro di Gianluca Masi, che è anche un grande amico, perché che è un po' attento ad ascoltare, a vedere i comportamenti, le tendenze dei media, e poi attorno c'è tutta la narrazione delle lobby economiche, politiche, tutto è diventato una grande spettacolarizzazione, lo slogan, no? Ad esempio, leggo qui proprio un passaggio di Ruotolo, Sandro Ruotolo, questo giornalista, il quale dice c'è più legalità, perché il problema della legalità in Italia, e non solo, è veramente un problema, c'è più legalità se c'è informazione autonoma che non tace, che non è silente, perché siamo un po' nell'era degli slogan. Gli slogan negano la complessità delle cose, della realtà. Per cui si cerca in continuazione con lo slogan la banalizzazione per, tra virgolette, il popolino, per dare questi chicchi di pseudo-informazione, ma sostanzialmente è per dare meno informazione, meno conoscenza, perché lo sappiamo dall'antichità che il popolo meno sa è più facile governarlo a piacimento di chi ha il potere. Ma appunto, allora vediamo che siamo in una situazione, in un tessuto sociale che è una spugna, perché può assorbire la menzogna, il male, come diceva prima, no? Perché può assorbire? Perché allora, dei dati che sono spiacevoli a darli. In Italia ci sono 13 milioni di italiani che si rivolgono a circa 150.000 maghi, guaritori e santoni. Ecco, pensate, 13 milioni di italiani che ancora credono, vanno dalla santona, gli esorcismi, tutte queste cazzate qua. E il giro d'affari, per cui dietro c'è sempre anche un risvolto economico, si aggira a oltre 8 miliardi per questo settore, che non è in crisi. Molti settori sono in crisi, ma quello dei maghi non è in crisi. 13 milioni di italiani, 8 miliardi di giro d'affari. Ecco, allora, pensate che nel periodo Covid e crisi economiche c'è stato un aumento del 500%. È chiaro che l'uomo è di per sé fragile, debole, si attacca a tutto, però è chiaro che dopo, su questa debolezza, su questa fragilità umana, c'è chi fa affari, c'è chi vuole ricondurlo per far passare dei messaggi. Ecco, ma altre cose ancora, se vogliamo, sgradevole, c'è un recentissimo sondaggio dell'SVG, una delle agenzie di inchiesta, di sondaggi più importanti d'Italia. Allora, poi si può essere più o meno d'accordo. Allora, 5 italiani su 10 pensano che Lady Diana sia stata fatta uccidere dalla monarchia del Regno Unito. È vero che molte cose sono ambigue lì, però insomma la metà degli italiani che credono questa cosa. Poi del Covid, il virus. I virus vengono creati in laboratorio per favorire le case farmaceutiche. Da un certo punto di vista non fa una grinza, però non credo che sia una cosa così sistematica, scientifica. Però, signori, 4 italiani su 10 pensano a questo, ci credono. Poi, 3 italiani su 10, e qui è stato importante, nonostante le smentite dell'OMS internazionale, eccetera, poi c'è stata tutta la speculazione
politica, soprattutto creata negli Stati Uniti, nel senso che 3 italiani su 10 sono convinti che il virus del Covid-19 è stato creato dalla Cina come arma per distruggere l'Occidente. Qui abbiamo percentuali altissime. Non solo. L'attentato alle Torre Gemelli. Allora, 3 italiani su 10 pensano che sia stato organizzato direttamente dagli Stati Uniti. È vero che nella storia della CIA e dintorni ne hanno combinati tutti i colori, però 3 italiani su 10 è una cosa molto grossa. Vediamo lo sbarco sulla Luna, anche questo, no? Allora pensate che 3 italiani su 10 pensano che lo sbarco sulla Luna non c'è mai stato e che è stata una messa in scena su un set cinematografico. Andiamo avanti, perché c'è da non credere, insomma, a queste statistiche, però questo è, sono gli italiani, sono i nostri connazionali. Allora, 2 italiani su 10 pensano, 2 italiani su 10, che i vaccini, pensate l'importanza storica che hanno avuto i vaccini per debellare malattie pandemiche e quant'altro. Allora, 2 italiani su 10 dicono che i vaccini sono un metodo di controllo di massa attraverso il 5G, che è la nuova frontiera dei telefonini. Che dire? I rettiliani, questo famoso popolo strano, perfido del male, che si aggirano per il paese, nel mondo. Allora pensate che 2 italiani su 10 dicono che i rettiliani sono tra noi, hanno le sembianze di alcuni esponenti politici e governano il mondo. Va bene, insomma, la fantasia al potere a questo punto. Poi, 2 italiani su 10 pensano che alcune celebrità come Elvis Presley e tanti altri non siano mai decedute e che sono ancora vive e si trovano nascoste da qualche altra parte del pianeta. Questo è invece molto grave, quello che vi sto dicendo adesso. Il 2%, cioè diciamo 2 italiani su 10, pensano che l'Olocausto non è mai avvenuto. Allora noi pensiamo, come mai ancora c'è i nazisti, i fascisti, il non riconoscersi nella Costituzione? È perché sotto sotto c'è ancora, in ambienti anche non sospettabili, pensano che l'Olocausto non è mai esistito. Questa comunque è stupenda, perché un italiano su 10 crede che la Terra sia piatta, e sono i famosi piattisti. Allora, scappa da ridere, però questo è il tessuto culturale e sociale su cui si muove il nostro paese, per cui tutta una serie di deformazioni, di narrazioni per strumentalizzare l'opinione pubblica possono avere grandissima presa. Ma noi ci andiamo a ascoltare i mitici Pink Floyd.

Ecco, lasciamo i nostri carissimi Pink Floyd e entriamo nel libro di Gianluca Maggi. E la premessa, Fitoussi, non vi leggo niente, però il principio fondamentale di Goebbels va raccontato. E che dice: la propaganda è un'arte, non importa se questa racconti la verità. No? Conviene proprio, l'etica qui non esiste. E giustamente Maggi commenta che la volontà di dominio dell'uomo sull'uomo, le strategie di manipolazione, il controllo sociale e l'arte dell'inganno sono antiche quanto la storia dell'umanità, da Oriente a Occidente, sono andate sempre più sviluppandosi con l'evolvere della civiltà e rappresentano l'arma più potente del gioco del potere. Ecco, un'altra delle, devo dire, dei principi fondamentali, poi entriamo negli 11 principi, il principio generale è questo: una menzogna ripetuta ossessivamente diventa una realtà, diventa una verità. Ripeto, una menzogna, questa è la massima di Goebbels, una menzogna ripetuta in maniera ossessiva diventa realtà, diventa verità. Ecco, voi capite insomma cosa significa allora controllare l'editoria, controllare le televisioni, controllare i giornali, eccetera, eccetera. E qui siamo ormai come devo dire, nel cratere della manipolazione di massa e anche del libro. E il primo principio tattico di Goebbels è questo: la semplificazione è nemico unico, cioè bisogna adottare una sola idea, un unico simbolo, scegliere un avversario e insistere sull'idea che sia lui la fonte di tutti i mali. Questo qui credo che sia fondamentale. I mass media hanno un carattere ammagliante che sviluppa una progressiva attitudine delle persone alla deresponsabilizzazione, al pensiero unilaterale semplificatorio. Questo è l'assunto del primo principio, assunto che si radica sulla tendenza generale delle persone a entrare in una qualche camicia di forza socialmente costruita. Il classico slogan che poi appena vince uno, sono in tanti, magari fanno anche a pugni per buttarsi sul carro del vincitore o del pensiero dominante. Ennio Flaiano, grandissimo scrittore, ma anche con delle riflessioni veramente universali, diceva che molti italiani, ma credo che non sia solo un vizio italiano, molti italiani per vendersi pagherebbero addirittura. Ma noi adesso ci ascoltiamo Ennio Morricone.

Ecco, lasciamo Ennio Morricone. E vabbè, insomma, questi sono un pugno di dollari. Il grande Ennio Morricone, insomma, che ha, come diciamo, ha creato musicalmente l'immaginario del West. E vediamo, continuiamo purtroppo con queste cattive notizie. Siamo al principio tattico numero 2 di Goebbels. Ricordiamoci prima qual è il sunto che Gianluca Maggi ci vuole messaggiare, diciamo, no? Di stare attenti, perché la trinità del potere è composta da il male, e chiaramente Goebbels lo rappresentava in tutto, per tutto, la stupidità, e abbiamo visto le credenze di molti italiani su tante cose stupide, e la menzogna, che è uno strumento tipico che viene usato, come devo dire, nella politica, nei commenti, le fake news. Oggi poi, insomma, ci sono tutti i social media che sono intrisi di menzogna, di false verità, pseudo verità e quant'altro, no? Per cui ci si sguazza lì, no? Si può dire quello che si vuole. Il male, la stupidità, la menzogna. Allora vediamo qual è il secondo principio. Dice: la fede muove le montagne. Goebbels. Il commento. Cioè, questo è il principio dell'unanimità. Condurre la gente a credere che le opinioni espresse siano condivise da tutti. Creare l'illusione che siano opinioni approvate, universalmente diffuse e professate. In tal modo si crea una falsa impressione di unanimità. Mostrare una sedia alla gente, scrive Gianluca, e farle dire che è un tavolo, anzi, farglielo credere, è un'abilità su vasta scala, capace di tagliare fuori le persone dalla realtà e farle vivere in un mondo fittizio. Questo è lo scopo del totalitarismo o dei mezzi che mirano ad arginare o a sopprimere l'affermazione della libertà. I sudditi, completamente asserviti al Reich nazista, furono la prova della possibilità applicativa del principio tattico di unanimità e della sua terribile efficacia. Questa tattica fa appello all'umana pulsione di appartenenza ad un gruppo. Ecco, come vedete, c'è anche un risvolto psicologico di quelle che sono, all'inizio dicevo, delle fragilità dell'uomo, per cui questa necessità di credere in qualcosa, di avere dei riferimenti, di ritrovarsi in dei gruppi o in un'opinione generale che dice: beh, sono lì, in un certo senso mi sento tutelato. E questo è il principio dell'unanimità. Noi andiamo avanti adesso con un altro brano. Vai! Sono Money, Pink Floyd. Perché poi sotto sotto è money, si tira. Se hai il money.

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
2: Bene, lasciamo gli amici Pink Floyd, Money, e come dicevo prima, tutto gira questo Money, perché se hai Money allora ti fai i giornali, ti fai le televisioni, ti prendi i giornalisti che vuoi te, fai consumare quello che piace a te, perché tutto è finalizzato alla possibilità di mantenere e di allargare il potere, il proprio potere. E passiamo al principio tattico numero 3, Josef Goebbels. Goebbels, mamma mia, già il nome fa paura. Allora cosa dice il terzo principio di Goebbels? E fa leva sulla volgarizzazione, che sta di... E dice Goebbels, con la radio abbiamo distrutto lo spirito di ribellione. Mantenere il potere con la forza delle armi può essere una cosa buona, ma è molto meglio conquistare il cuore della nazione e mantenere il suo affetto. La spiegazione che dà il nostro Gianluca dice: tutta la propaganda deve essere popolare, semplice, chiara, stereotipata, fare appello ai sentimenti e alla fantasia, adattandosi al meno intelligente degli individui ai quali è diretta. Quanto più è grande la massa da convincere, più piccolo deve essere lo sforzo mentale da realizzare. La capacità ricettiva delle masse è molto limitata e la loro comprensione media scarsa, così come la loro memoria. Ecco, queste affermazioni fanno venire i brividi, perché poi li troviamo tutti i giorni nella narrazione politica, culturale, economica e quant'altro. Sulla guerra, dobbiamo essere tutti bellicisti. E la menzogna anche. Pensate Goebbels che testa perfida aveva. Allora dice il nostro Gianluca, la forza sta sempre dalla parte dei governati, la prende tra virgolette perché è un riferimento, i quali associandosi potrebbero impadronirsi del potere, ma fin tanto che si farà credere loro di non averlo, allora il potente potrà continuare a governare. C'era una vecchia massima dei romani, diceva divide et impera, dividi e imperi e continui a comandare, a governare. Ecco, mi sembra che parliamo di cose veramente inquietanti, ma l'inquietudine non sta nel relegare queste cose della storia. Sì, ci sono state, no. E l'inquietudine sta nel riconoscerle nella realtà. Allora noi adesso facciamo ascoltare Claudio Lolli, Incubo numero 0. Claudio Lolli.
3: Il giorno di solito comincia sporco, come inchiostro del nostro giornale, scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica Federale. E giorno per giorno avanzando tranquillo, ma sono quasi davanti alla tua finestra. Un corteo di stelle scintille, i tamburini, la banda, l'orchestra.

con un megafono su un autobus rosso, un Cristo uscito dal circo Togni. Comincia un comizio con queste parole, disoccupate le strade dai sogni, disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti, inutili, vivi, i topi e i rifiuti siano tratti in arresto, decentreremo il formaggio e gli archivi.

Incubo numero zero, Claudio Lolli. Bella quella frase, disoccupate le strade dai sogni, che non devono intralciare il potere. Non potete aggrapparvi alla vostra fantasia, deve essere repressa. Qui siamo negli anni, fine 70, primi anni 80, si era già che aveva capito molte cose. Allora adesso andiamo, come vedete si sta dipanando sempre di più leggendo questi principi tattici di Joseph Goebbels, e si dipana che cos'è il male, cos'è la stupidità e cos'è la menzogna, che sono i cardini del controllo che esercita il potere, qualsiasi potere. E vediamo, il quarto principio è l'orchestrazione, che non ha niente a che fare con la musica. E allora dice Goebbels, la Chiesa cattolica resiste perché ripete le stesse cose da 2000 anni. Lo Stato nazionalsocialista dovrà fare altrettanto, per un pubblico diverso, sempre una tonalità diversa. Propaganda e parlare dell'idea ovunque, anche in tram. La propaganda è illimitata nelle sue variazioni, nella sua flessibilità di adattamento e nei suoi effetti. Pensate la pervasività di questa cosa. E cioè, voglio dire, è vero che dopo la caduta del nazismo, come in Italia del fascismo, insomma, poi alla fine erano tutti contro il nazismo e contro il fascismo, ma effettivamente ebbe presa in milioni e milioni di persone, sia italiani che tedeschi, per cui vuol dire che è possibile manipolare il pensiero delle persone. Vediamo il commento. La propaganda deve limitarsi a un piccolo numero di idee e slogan. Dicevo prima lo slogan, che serve per semplificare e per banalizzare la realtà, che è molto complessa. Gli slogan, ripeterli instancabilmente, senza dubbi e incertezze. Se voi pensate che ci sono grandi aziende, entriamo nel campo della pubblicità, grandi aziende storiche che sono sul mercato da decine di anni, forse qualcuna anche da oltre un secolo, e continuano perennemente tutti i giorni a sfornare la pubblicità, la loro pubblicità, e ogni volta viene cambiato a seconda delle esigenze del tempo. Uniformi nei principi e multiformi nelle sfumature, presentarli sotto diverse prospettive e forme, però convergendo sempre sullo stesso concetto, come lo slogan in conclusione di un discorso, sempre condensato in una formula invariabile. Le masse ricordano le idee più semplici solo se ripetute centinaia di volte, una menzogna tanto più sfrontata, tanto più è convincente. Gli ultimi esempi sono quelli del governo Trump, insomma, no? Che poi è finito come è finito. Ma signori, Trump oggi è ancora ai vertici dei sondaggi negli Stati Uniti. Allora la stupidità, cioè, molte volte il cittadino vuole credere, anche magari forse indirettamente capisce che è una patacata, però ci vuol credere perché ha bisogno di uniformarsi, di legarsi a qualcosa, a un'idea. Lo slogan che deve essere continuamente ripetuto. Leggiamo due righe qui di Gianluca a proposito del quarto principio tattico di Goebbels. Il termine propaganda fu impiegato per la prima volta da Papa Gregorio XV, allorché nel 1622 istituì la Sacra Congregazione de Propaganda Fide, sulla fede da diffondere, un'organizzazione che impiegava metodi innovativi per divulgare, imporre la dottrina cattolica,
forgiare emotivamente le idee delle masse e contrastare la crescente minaccia della riforma protestante. L'azione sistematica e reiterata, cioè la ripetizione del messaggio sino alla sazietà, è la linea base della propaganda. Non solo è necessario limitare la scelta alludendo agli argomenti di una singola posizione, ma occorre ribadirli costantemente sino al momento in cui diventano verità assodata, sino al momento in cui il desiderio non appartiene più al destinatario perché gli si è imposto quello del mittente, sino al momento in cui anche la più sfacciata menzogna o la più assurda superstizione si sia installata nelle menti. Questo è il funzionamento ben oliato del principio tattico di orchestrazione che Goebbels afferma a più riprese di ricalcare dalla Chiesa cattolica. Ecco, noi sappiamo, parliamo dell'Olocausto, anche se c'è un italiano su 10 che dice che non è mai esistito, però se noi pensiamo come si è radicato l'antisemitismo nella Germania nazista, è anche vero perché ha preso quell'opinione, quel rumore di fondo di antisemitismo che era diffusa soprattutto nelle parti più retrive della Chiesa cattolica, per cui in un certo senso ha avuto buon gioco fino ad arrivare a dire che questi erano il male assoluto, tanto che ne ha sterminati 6 milioni. Però il nostro Rino Gaetano dice: non te regge più.

Bene, il grande Rino Gaetano non te regge più, una metafora, insomma, dei luoghi comuni, dei personaggi e quant'altro. Purtroppo alcuni sono scomparsi, però questa canzone risale alla fine degli anni 70 e ci perdoneranno, insomma, gli ascoltatori. Era per rendere l'idea. Siamo a metà strada dei malefici principi di Goebbels e siamo al quinto principio tattico, quello del continuo rinnovamento, come lo definisce Gianluca Maggi. E dice Goebbels: propaganda significa combattere su tutti i campi di battaglia dello spirito, generare, moltiplicare, distruggere, sterminare, costruire, abbattere. Cioè, qui il male proprio insito. Il commento: occorre pubblicare costantemente informazioni e argomenti nuovi, anche non strettamente pertinenti, per denigrare l'avversario a un tale ritmo che, quando eventualmente risponderà, il pubblico sarà già interessato ad altre cose. Le risposte dell'avversario non devono mai avere la possibilità di fermare il livello crescente delle accuse. E questo ci rimanda subito alla politica. E siccome magari quando c'è un problema serio che coinvolge milioni di cittadini, arrivano delle uscite di quello, di quell'altro, e che sono degli stratagemmi per fare pensare ad altro. Le chiamano le azioni di distrazione di massa, certe informazioni, perché serve per sviare da quello che è invece l'obiettivo magari di un governo che deve affrontare, per cui magari si parla di qualcos'altro, di una battuta, di un ministro, eccetera. E questo serve ovviamente per accumulare informazioni, controinformazioni e non stare sul pezzo, cioè governare bene. Insomma, ad esempio, ultimamente noi vediamo che i telegiornali, quasi l'80% sono...

niente, sono occupati dal governo. Abbiamo un'immagine del Presidente del Consiglio che è fissa, quasi fissa, su tutti i telegiornali e sui giornali e quant'altro, insomma, cioè, non è una cosa a caso, ecco. Allora cosa dice Gianluca? Il bombardamento di informazioni e di immagini ha un effetto di disorientamento, invalida la comprensione, il pensare con la propria intelligenza. Il bombardamento si muove alla velocità della luce e lo diamo per scontato come gli esistenti servizi dei media. In realtà è una forza ambientale o diffusa che coinvolge e che sta tipicamente al di là della nostra coscienza. Nuove informazioni e argomenti costantemente messi in circolazione a ritmo frenetico e martellante non consentono al pubblico la formulazione nella mente di un'idea chiara, poiché la sua attenzione è costantemente richiamata su altre notizie. Penso che non c'è bisogno, insomma, di farla lunga su queste cose, perché le viviamo tutti i giorni. Allora noi ci ascoltiamo Eugenio Finardi e ci parla della CIA.

Ecco, questo era Eugenio Finardi con la CIA, poi ti spia anche davanti alla polizia. Insomma, abbiamo trovato un luogo dove, ma non solo lì, dove praticamente ci sono dei contropoteri che controllano il mondo. E arriviamo al principio tattico numero 6 di Joseph Goebbels, ed è quello del contagio psichico. L'uomo, se non è percosso, non apprende. Dolce è questa? Cosa dice Goebbels? Non si può determinare in linea teorica quale tipo di propaganda è più efficace e quale meno. Semplicemente, la propaganda che ottiene i risultati voluti è buona. Nel momento in cui io afferro una verità e comincio a parlarne con qualcuno, in trame, eccetera, in quel momento faccio della propaganda, cioè comincio a cercare altri che, come me, abbiamo compreso quella verità. Così la propaganda non è che un primo passo verso l'organizzazione. Una volta che c'è l'organizzazione, questa diventa un embrione di Stato. La propaganda è sempre un mezzo in vista di un fine. Chiaro, no? Sentiamo un po' cosa dice il nostro Gianluca. Questo principio tattico si interconnette al principio numero 1, semplificazione e nemico unico. È la tattica di fare di tutto un erbo un fascio, secondo lo schema, concentrare i diversi avversari da abbattere in una sola categoria, in un solo individuo o in un solo nome univoco che li includa tutti. La linea d'attacco è pianificata sui punti deboli e incongruenti dell'avversario, presentati al pubblico come un'unica minaccia da combattere per contrapporvi la soluzione proposta dal proprio progetto. L'esecuzione dell'attacco seguirà la tecnica del contagio psichico ed emotivo. È importante la fede e l'emotività. Cioè, non è una cosa, è una cosa scientifica, ma qui il nostro Goebbels si è studiato anche pacchi di psicologia, insomma. E visto che siamo in un clima belligerante, che c'è la corsa all'elmetto, facciamo ascoltare questo bel brano di Fabrizio De André, La guerra di Piero. E Fabrizio De André con la premiata Forneria Manconi.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri russi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

0: tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato, cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: La guerra di Piero, Fabrizio De André. Questa è una canzone che andrebbe continuamente programmata in tutte le radio, televisioni, eccetera, visto il clima. E siamo al principio tattico numero 7, trasposizione e contropropaganda. Diceva Joseph Goebbels: guerra, madre di tutte le cose, credo ciecamente nella vittoria. Questa parola risuona ultimamente anche in televisione, in commenti e quant'altro. Fortuna che c'era Fabrizio De André. E il commento è: scaricare costantemente sull'avversario i propri errori, difetti e responsabilità, rispondere all'attacco con l'attacco, surrogarsi all'avversario nelle sue vittorie. Se non è possibile negare le cattive notizie, se ne inventino di nuove per distrarre e incolpare qualcun altro. Beh, questo lo vediamo costantemente nella politica, insomma, no? È sempre colpa di chi governava prima, i meriti se li prende chi c'è adesso, quelli che sono fuori oggi criticano quello che fanno adesso, quando andranno al governo, no? Si capovolgeranno i fronti. E, insomma, nulla di nuovo, no? Penso ci sia una continuità con i principi di Goebbels spaventosa. E dice il nostro Gianluca: se non si possono negare le cattive notizie, si silenzia o si minimizza. Se non è possibile silenziare o minimizzare, si scredita. Se non è possibile screditare, si inventano notizie per distrarre. Questa è la rete di tranelli che ordisce il principio tattico numero 7, ampiamente utilizzato nella comunicazione politica, fornisce una versione aggiustata, parziale, arbitraria o distorta di un evento per orientare i media e controllare l'opinione pubblica a loro insaputa. Tra i fatti e la loro rappresentazione c'è sempre divergenza. È possibile accentuare tale scarto semplificando, ignorando certi aspetti e rafforzando e drammatizzando la rappresentazione semplicistica e stereotipata della realtà, oppure focalizzando l'attenzione su un unico punto che conferma la propria posizione. Creare e coltivare artificialmente pseudoeventi pianificati a tavolino per togliersi d'impaccio, per distrarre e orientare l'attenzione dei media e del pubblico e promuovere nuovi valori sociali. Signori, io sono sempre più esterefatto, tremo tutto, anche dall'arrabbiatura, però non posso farci niente. L'unico è farvi ascoltare un brano di opera di Giuseppe Di Stefano. Ci sono i pagliacci, recitar, vesti la giubba, e questo era il clown, in dove praticamente improvvisamente la realtà e la finzione diventano un tutt'uno. L'autore dell'opera è Ruggero Leoncavallo. I pagliacci, recitar,

Giuseppe Di Stefano, recitar Vesti la giubba, Ruggero e Loncavallo, i Pagliacci. E Pagliacci, avete visto quante ce ne sono, sì? Anzi, senza offendere la categoria che svolge un lavoro fondamentale. Siamo all'ottavo principio tattico, è sempre quel maledetto di Joseph Goebbels, e dice, diciamo che Gianluca l'ha sintetizzato con esagerazione calcolata e travisamento. Dice Goebbels: stiamo assumendo al nostro servizio tutti gli esperti di profezie occulte che riusciamo a trovare. Nostradamus dovrà rassegnarsi una volta di più ad essere citato. Ecco, avete proprio negli istinti, nelle paure ancestrali dell'uomo, no? Penso dove arriva questa, la testa di questo uomo. Il commento è, dice, trasformare qualunque aneddoto, per piccolo che sia, in minaccia grave. Se vogliamo fare un esempio degli ultimi anni, la minaccia del migrante, no? Siamo invasi, la sostituzione etnica e quant'altro, e questo serve per offuscare, occultare intanto l'incapacità di gestire l'integrazione, di gestire questo momento storico, ma soprattutto per disumanizzare. Il migrante non è una persona, è un altro, è un alieno, è un nemico, è una minaccia grave. Vediamo il commento che fa Maggi. La tattica della forza attraverso la paura e la conseguente confezione di idee e azioni su misura per i mass media fu ampiamente utilizzata da Goebbels. La sezione Nostradamus del Ministero della Propaganda è uno degli esempi di questa tattica politica ansiogena e oppressiva. Ingigantire i fatti in modo da farli apparire come la prova di minaccia da cui dipende la sopravvivenza e la stabilità della società, l'economia, il buon costume, la morale vigente, la salute pubblica, è l'obiettivo dell'ottavo principio tattico, che si concatena al settimo con trasposizione e contropropaganda. È l'invisibile creazione di un universo paranoico per agire sui recessi profondi dello spirito dell'individuo, per programmarne le azioni e indirizzarne i comportamenti. La pressione che instilla la paura nelle persone è il modo più facile per dominare, poiché spinge ad accettare ogni soluzione. A me spaventa, ma purtroppo dobbiamo renderci conto che è così. Adesso noi ci ascoltiamo Giorgio Gaber e Il conformista, è da una versione dei Volta Gabbana di come ci si può orientare il paraculo nei cambiamenti sociali e politici.

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato.

0: nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.
1: Bene, questo era il conformista Giorgio Gaber. Avete capito, insomma, no? Il bravo paraculo si orienta sempre in base al pensiero dominante, mainstream, come lo chiamano i più raffinati. E siamo al principio tattico numero 9, Joseph Goebbels, e dice, diciamo che questo è sul, in sintesi, sul il silenziamento. Dice Goebbels: non voltarti, continua a marciare. Vuol dire passare sotto silenzio le cattive notizie e le domande sulle quali non ci sono argomenti, e dissimulare con diversivi le notizie che potrebbero favorire l'avversario. Anche questo è una cosa molto usata in politica. Dice Maggi: perché un cane scodinzola? Perché è più importante della sua coda. Se la coda fosse più importante, scodinzolerebbe il cane. Questo antico detto cinese è entrato nel gergo degli esperti di comunicazione di massa statunitensi con l'espressione wagged dog, scodinzolare il cane. Espressione paradossale per indicare che nel quadro generale dei fatti una parte piccola o poco importante diventa quella predominante che controlla il tutto. Esprime l'essenza del principio tattico numero 9, silenziamento, che si concatena con quello, con l'ottavo, trasposizione e contropropaganda. Il principio tattico numero 8, esagerazione e travisamento, suggeriva di ingigantire i fatti in modo da farli apparire come la prova di minaccia. Ora, al contrario, in tutte le situazioni in cui non sia possibile contrastare le cattive notizie, si esorta a silenziare per distrarre, sviare lo sguardo come nei giochi di prestigio, per dar da bere notizie futili spacciate per notizie di rilievo, per minimizzare, riducendo grandi notizie alle dimensioni di pigmei. C'era nei muri durante il fascismo, venivano queste scritte dai militanti fascisti, scrivevano taci, il nemico ti ascolta, oppure erano, no, c'è ancora qualcuno che dice: ma durante il fascismo non c'erano fatti di cronaca, omicidi, violenze? Non è che non c'erano, è che non passavano, queste notizie venivano silenziate perché bisognava dare l'idea di un ordine, dell'ordine che governava, riusciva a mantenere l'ordine, per cui il controllo del cittadino, che, insomma, no? Quando arrivano notizie molto brutte, sono, insomma, creano un pochettino di panico e di confusione nelle persone. Però noi adesso cosa facciamo? Ci ascoltiamo un altro brano e la voce di Luciano Pavarotti, e andiamo a Gioacchino Rossini, il barbiere di Siviglia, e cosa parla? Di Figaro, Figaro là, Figaro qua, la calunnia, c'era, vi ricordate la calunnia, no? che nasce come un soffio, piano piano poi diventa un rombo di cannone. Comunque, ecco qua Figaro, Luciano Pavarotti.

vanità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e non i ragazzi, vecchi fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, o la sanguigna, resti mi lievo, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, qua la marocca, questa la barba, resti mi lievo. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

0: Figaro.
1: Su qua.
0: Figaro.
1: Su qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Come ti sono con le nuove sono attaccato. Fortuna te, fortuna te, fortuna mancherà. A poco, proprio pochissimo, a poco, proprio pochissimo, a te, fortuna te, fortuna te, fortuna.

Luciano Pavarotti, grande. Figaro, Gioacchino Rossini, informazioni basilari. E siamo al penultimo dei malefici 11 principi tattici di Joseph Goebbels e la verosimiglianza. Dice Goebbels: tenere saldamente le redini della disciplina interna di un popolo. Mano dura, polizia, spie, controllo sociale, controllo dell'opinione. Il commento è: costruire argomenti fittizi a partire da fonti diverse, attraverso i cosiddetti palloni sonda o attraverso informazioni frammentarie o calunnie e mistificazioni divulgate regolarmente in modo costante, esatto, e presentare questi argomenti come confermati da fonti solide, autorevoli e diversificate, se necessario anche prezzolate. Money, dicevano i nostri Pink Floyd. Allora leggiamo un po' il commento di Gianluca. Dice: no, proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni, appunto, a Friedrich Nietzsche, grande filosofo tedesco, nella primavera del 1887. Cioè, non esistono fatti nudi, crudi, senza interpretazioni. I fatti sono sempre oggetto di interpretazioni selettive da parte degli individui. Ogni fatto è evocato in funzione di un progetto preciso e di interessi legittimi o illegittimi. Verosomiglianza significa qualcosa che sembra vero, che ha apparenza di verità, una rappresentazione spacciata per realtà. L'immagine dei fatti che viene presentata all'opinione pubblica ha solo una lontanissima relazione con la realtà. La verità resta sepolta sotto un enorme castello di menzogne. La verosomiglianza è una tattica messa in atto con la maggiore esattezza possibile. Si tratta in sostanza di puntuali notizie assolutamente false, arricchite di dettagli precisi, che appariranno autentiche e credibili proprio grazie ai minuziosi particolari aggiunti. Una tattica alla quale Goebbels ha fatto ampio ricorso secondo la logica del vale di più una menzogna che non può essere smentita che una verità inverosimile. Avete capito bene, insomma, anche una menzogna ripetuta diventa una verità. E allora noi, sempre più avviliti, ci avviciniamo verso la conclusione della trasmissione, però ci ascoltiamo gli Area, grande gruppo degli anni 70-80 con la grande voce di Demetrio Stratos, e ci ascoltiamo Gioia e Rivoluzione.

Gioia e Rivoluzione, gli Area, indimenticabile gruppo italiano. E siamo alla conclusione, perché siamo al principio tattico numero 11, è quello della trasfusione. Allora, dice Joseph Goebbels, dobbiamo fare leva sugli istinti primitivi della massa, del popolo. La cultura popolare è essenzialmente passiva, la propaganda è attiva. Siamo decisi a lavorare sulle masse finché non le avevamo conquistate. Abbiamo una visione, un popolo felice. Abbiamo bisogno di ritmo. Quando si intonano i nostri canti, allora tutti, sino all'ultimo uomo, devono sentire che questo è il nostro credo, la nostra preghiera. Pensate a questo malefico, cosa le pensava. Primo commento. Come regola generale, la propaganda e le tattiche di manipolazione operano sempre a partire da un substrato precedente, si tratti di una mitologia nazionale, pregiudizi tradizionali o culturali o un complesso di odi e amori. Si tratta di diffondere argomenti che possano mettere le radici in atteggiamenti emotivi e primitivi. Voi pensate la cosa è successo, cosa sta succedendo in vari continenti, ma anche in Europa. C'è stata una guerra dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia. E ci sono state potenze, interessi economici che hanno aizzato, sobillato, riattivato vecchi rancori, anche secolari, odi, eccetera, appunto per disgregare, perché il fine politico era disgregare quello Stato. Ma sta succedendo in altri posti, con le cosiddette esportazioni di democrazia, suon di bombe, di aerei, di eccidi. Per cui nulla di nuovo, purtroppo. Leggiamo adesso il commento di Maggi. Le emozioni sono governate dal sistema limbico, nel quale trovano posto anche le pulsioni primitive. Costituiscono quel piano preriflessivo, preverbale, semicosciente, corporeo, istintivo dell'azione, del quale spesso non si è propriamente consapevoli. Le emozioni sono performative, nel senso che evocano determinate azioni come inclinazioni, rappresentano il fondamento energetico e sensoriale dell'azione. A questa sfera sublimale si rivolge il principio tattico di trasfusione per mobilitare e infervorare gli animi, risvegliare la componente viscerale che alimenta certe pratiche, impossessarsi dell'emozione, così da influenzare le azioni proprio sul piano preriflessivo. Attraverso l'emozione si insinua in profondità nella persona e rappresenta di conseguenza un medium estremamente efficace del controllo psicologico dell'individuo, in grado di promuovere modelli collettivi di comportamento dei quali non siamo coscienti come singoli, perché si tratta di un piano che si sottrae alla coscienza. Messaggi pubblicitari che si avvalgono dell'arte religiosa per appiccicarsi untuosamente all'animo, proclami politici che sono fornaci, surriscaldate dalle passioni primordiali, che smuovono le leve del grande pubblico, il quale desidera sempre qualche forte emozione per conferire un senso di significato coesivo sotto la dinamica collettiva. Sentirsi parte di. Il riferimento che potrebbe essere esagerato, ma pensiamo anche tutto il discorso delle curve negli stadi, no? Dei club, degli oligan e quant'altro, no? Per cui hanno i loro inni, i loro riti e quant'altro, perché si agisce molto sulla sfera emozionale, emotiva, e questa è la chiave del successo sia per la pubblicità, per la politica, sempre ovviamente tenendo in considerazione che la gente sia stupida. Ma noi adesso ci ascoltiamo un altro brano
ed è Caparezza, anche lui il suo rap o rap, come si può dire, è sempre ironico. Allora, ti fa star bene, cara Caparezza.

0: Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
0: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Calcagliandro. Dopo qualche settimana di assenza e qualche replica di puntate dello scorso anno sul canale ADMR Rock Web Radio, torniamo a trattare nuovi protagonisti del mondo dell'arte che ruota intorno alla musica. Il primo personaggio di questo nuovo inizio è William Roger Dean, artista, architetto, designer ed editore inglese che inizia l'attività a fine anni 60 per attraversare il millennio e realizzando loghi, oggetti d'arredamento, progetti futuristici di ambienti e alloggi, poster e copertine d'album per numerosi musicisti. Roger Dean nasce nel 1944 ad Ashford nel Kent. Trascorre gran parte dell'infanzia fra la Grecia e Hong Kong, al seguito del padre ingegnere dell'esercito britannico. Il piccolo Roger si appassiona alla storia naturale e all'arte paesaggistica cinese, il Feng Shui, che influenzerà in maniera determinante la futura produzione artistica. Nel 1959, al ritorno dall'Inghilterra, frequenta l'Ashford Grammar School e poi il Canterbury College of Art, studiando design d'arredamento. Conseguito il diploma nazionale in design, si iscrive al Royal College of Art di Londra, dove nel 68 termina gli studi col massimo dei voti, vincendo un premio per il lavoro sulla tematica relativa al senso di tranquillità indotto dall'architettura domestica. L'esuberanza creativa di Roger Dean nel design d'arredamento lo porta a progettare una sedia a forma di riccio di mare, il cui brevetto viene considerato il predecessore del puff, ove la seduta si comprime e si adatta alle forme e alle dimensioni dell'utente. La sedia fa parte della collezione permanente del Victoria ed Albert Museum. Nel 1968 Roger Dean viene chiamato a progettare un'area salotto nella discoteca al piano superiore del Ronnie Scott Jazz Club di Soho. Mentre lavorava al club, il trio britannico-inglese The Gun chiese a Dean se potevano usare uno dei suoi dipinti per la copertina del loro album. Egli rimase sorpreso, non si considerava un granché come artista grafico. Lui era un architetto, un designer di interni e non gli era mai passato per la testa che i suoi dipinti potessero essere così preziosi per qualcuno.

Roger Dean ricevette circa 5.000 sterline per il lavoro con i Gunn. Si trattava di una cifra notevolmente superiore a quella guadagnata dai lavori legati all'architettura di interni, oltretutto con molto meno sforzo. Pertanto, l'artista inglese decise di cimentarsi nel design musicale, non solo per i soldi, ma anche per la maggiore notorietà che poteva garantire al suo lavoro di arredatore e di disegnatore. Dean inizia a lavorare dove e come poteva, realizzando cover anche per artisti jazz che pubblicavano dischi per la Vertigo Records. Questi primi lavori non gli piacevano tanto, definendoli esercizi austeri e sin troppo restrittivi per le idee che avrebbe voluto realizzare. Nel 1970 Roger Dean disegna il logo dell'etichetta indipendente Fly Record. Il lavoro lo porta a realizzare anche la cover per un singolo di Mark Bolan, musicista di punta dell'etichetta. L'artwork prevedeva la composizione delle note di copertina e dei testi, ma Dean, non avendo mai seguito composizioni simili prima di allora, completò gli inserti a mano con l'assistenza di un grafico per indicare al personale addetto alla stampa dove posizionare il testo. La reazione positiva dell'etichetta per il suo stile calligrafico portò Dean a scrivere a mano il testo per ulteriori singoli di Bolan e per altri progetti discografici, conferendogli la fiducia necessaria per dedicarsi maggiormente alla calligrafia, allo studio dei loghi e al lavoro di grafico. Nel 1971 la voglia di lavorare in ambito musicale crebbe ancora, sebbene Dean continuasse a dedicarsi all'architettura e a piccole mostre dei suoi lavori di arredatore e disegnatore. Dopo diversi incontri con David Howells, che aveva ingaggiato per la copertina dei

Roger Dean accettò di lavorare alla cover di Osibisa, album del 1971 dell'anonima band Afro Rock. Il design della cover è un'elaborazione immaginifica di un paesaggio africano con una coppia di elefanti volanti. La copertina di questo disco è uno dei primi segnali dello stile con cui Roger Dean avrebbe raggiunto la fama nazionale e internazionale, grazie anche al poster realizzato dalla società Bigot, che vendette un grande numero di copie dell'immagine grafica. In seguito Dean affermò: «Da quel momento in poi ho potuto fare quello che volevo».

La copertina di Osibisa traccia una strada precisa attraverso la quale Roger Dean si sarebbe avventurato senza esitazioni. In questo lavoro troviamo già gli aspetti preminenti delle sue opere future, paesaggi fantastici e new age, come quelli che ci ricordano il mondo di Avatar di James Cameron. Si tratta di paesaggi composti da forme spesso curve, naturali, dove la figura umana è quasi sempre assente. Il tutto viene realizzato attraverso l'uso dell'acquerello, dell'inchiostro, del carboncino o del collage per evocare grande armonia, senso di equilibrio e di pace. A metà del 1971, nella sua ricerca di nuovi ingaggi per lavorare nel mondo musicale, Roger Dean invia un portafoglio a diversi discografici, tra cui Phil Carson, direttore generale europeo dell'Atlantic Records. Carson chiama Dean a lavorare per una delle rock band dell'etichetta, gli Yes. Lo assume per realizzare la copertina del quarto album, Fragile, del 1971. Questo lavoro segna anche l'inizio di una lunga collaborazione con la band inglese, che durerà fino ai giorni nostri. E infatti, nel 1972, Dean realizza anche il logo della band, che è stato utilizzato nella maggior parte degli album. Oltre alle copertine, Dean e suo fratello Martin hanno lavorato anche le scenografie del tour degli Yes dal 1973 al 1976. Le sue opere d'arte completano davvero la musica degli Yes, paesaggistica, quasi orchestrale e con molti arrangiamenti stratificati. Dipingevano quadri con il suono e il Roger dipingeva quadri con immagini, quindi il tutto si completava davvero. Per Fragile, Dean, piuttosto che su un'immagine specifica, si concentra su una storia, quella mitica della creazione. Un bambino vive su un pianeta che si sta disgregando, al punto che si rende necessario costruire un'arca spaziale per trovare un altro luogo in cui vivere. Le immagini, caratterizzate da un grande equilibrio, erano il perfetto completamento delle atmosfere celestiali evocate dalla band. La cover raffigura sul fronte un piccolo pianeta, mentre sul retro lo stesso pianeta si dissolve e la sua popolazione fugge nello spazio attraverso una barca a vela di legno.

Nel corso della sua attività, Roger Dean progetta anche il logo dell'etichetta Virgin Records. Siamo nel 1972 e Dean disegna i famosi gemelli, perfetta sintesi della musica dei tempi. Due siamesi sono seduti accanto a un albero, con un drago dalla lunga coda ai loro piedi. Il logo fu utilizzato fino al 1977, quando l'etichetta mise sotto contratto i Sex Pistols, il cui leader, Johnny Rotten, non gradiva l'idea che sugli album della band apparisse un marchio dall'aspetto smaccatamente hippie. Questa vicenda rappresenta bene la forza dirompente esercitata dal punk sul mondo musicale dell'epoca, con l'estensione del contrasto al rock progressivo, anche contro i suoi stessi simboli estetici, in una battaglia senza quartiere, che arrivò a modificare anche i costumi sociali. In ogni caso, il binomio di Roger Dean con rock progressivo dei primi anni 70 ha fatto la fortuna dell'artista e delle band per cui lavorava. Oltre agli Yes, Dean lavorava anche con Uriah Heep e Gentle Giant, utilizzando sempre quegli elementi paradossali e surreali, accompagnati da un equilibrio di forme e colori, diventando marchio di fabbrica e complemento delle loro evocative atmosfere musicali. Nel 1973 gli Yes pubblicano Tales from Topographic Ocean. La tematica di fondo è la conoscenza secondo la specifica religione indù. Il disco riceve recensioni contrastanti e, pur diventando disco d'oro in Inghilterra e negli Stati Uniti, resta simbolico dagli eccessi manifesti del rock progressivo. L'idea della cover nasce dall'incontro tra le meditazioni spirituali e l'amore con la rappresentazione di paesaggi e traiettorie immaginarie. Nessuno degli elementi ritratti è un'invenzione di Dean. Ogni elemento disegnato trova riscontri nella realtà, dal tempio piramidale che si staglia contro il disco lunare, che è quelli di Chichen Itza, alle rocce di Stone Age e Evebury, tra le quali nuota un banco di pesci d'aspetto preistorico. I lettori di Rolling Stones votarono nel 2004 la copertina come la più bella della storia del rock.

Il cambio di paradigma ricevuto dalla musica progressiva con l'avvento del punk nella seconda metà degli anni 70 ridimensiona in qualche misura anche il lavoro di Roger Dino. Negli anni 80 la sua produzione creativa si concentra su altre aree di interesse, soprattutto scenografia, architettura e l'arte dei videogiochi. Nel 1981 collabora col fratello Marty alla Technonic House, una casa per il nuovo millennio. Bella, ecologica, economica, veloce da costruire e pensata per resistere nel tempo. Il progetto esposto all'annuale mostra internazionale delle idee per la casa che si tiene a Birmingham era nato da due distinte idee. Da una parte i progetti universitari di Roger per letti e camere da letto, destinati alla sicurezza e tranquillità dei bambini. Dall'altra la capsula di isolamento del fratello Martin, un cui prototipo era anche apparso 10 anni prima nel film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica. Roger Dean, sì dall'epoca dei college, aveva elaborato idee su come il design e l'architettura fuori dagli schemi avrebbero potuto cambiare il mondo in cui viviamo, il modo in cui pensiamo, la maniera in cui interagiamo con il nostro ambiente. I prototipi dei suoi progetti rispondevano a domande precise. Perché un edificio deve essere rettangolare? Perché le modalità di progettare oggetti di uso quotidiano seguono ancora idee vecchie di centinaia di anni? Dean non ha mai smesso di lavorare sul design industriale e civile, ma l'opportunità di dedicarsi all'arte che non ha potuto praticare al college continuava a tirarlo per la giacca. Nel 1982 esce Asia, album d'esordio dell'anonimo gruppo britannico, pubblicato da Geffen Records. Il disco raggiunge il primo posto nella classifica Billboard e risulta l'album più venduto nell'anno negli Stati Uniti. Se alla fine, in oltre 10 milioni di case in tutto il mondo, entra una copia dell'album, non può non avere un ruolo l'arte seduttiva immaginifica di Roger Dean. Egli realizza una delle più apprezzate cover, con un dragone azzurro a testa gialla, corpo lungo e serpentiforme, ricoperto di peluria a squame e che spunta dalle acque del mare. L'immagine prende liberamente spunto dai draghi asiatici, essere positivi e di grande saggezza.

Durante gli anni Ottanta, pur continuando a realizzare copertine di dischi, Roger D. matura la consapevolezza che l'ascesa del CD come supporto musicale avrebbe portato al declino della chimicosmosi fra musica ed arte, con cover frequentemente di cattivo gusto e un modo di sacrificare la qualità per risparmiare denaro sulla produzione. Fu così che Dean inizia a cimentarsi col mondo dei videogiochi e nel 1984 collabora col fumettista Michael Kaluta alla produzione di The Black Onyx, primo di una serie di progetti che Dean realizzerà insieme a Hank Rogers, progettista del videogioco. Roger Dean lavora anche per diversi altri videogiochi come Obliterator del 1988 e Shadow of the Beast del 1989. Tra l'altro, gli viene commissionato di ridisegnare il logo di Tetris, di cui nel 2001 viene revisionato il progetto con la copertina di Tetris World. Con l'inizio del nuovo millennio, Roger Dean rinnova il suo impegno nella musica, continuando a prediligere il genere rock progressivo. Dopo la crisi degli anni 80 e 90 comincia a tornare in auge il vinile e le nuove band progressive, così come anche i gloriosi gruppi anni 70, si evolvono costantemente e si rinnovano, cercando di rimanere maggiormente in linea con sonorità moderne e rendendo le produzioni musicali meno proliste e più fruibili radiofonicamente. L'opera dell'architetto disegnatore torna prepotente in auge, facendosi conoscere anche dalle nuove generazioni di musicisti e ascoltatori, col suo stile futuristico. I paesaggi e gli animali mitici, i meravigliosi edifici e i funghi fantasiosi. Nel 2017 Roger Dean collabora con i White Willows, gruppo art rock norvegese che mescola elementi di pop orchestrale, rock progressivo, jazz rock e persino elementi di elettronica. Il disco è futurop e l'artista inglese realizza una delle sue più classiche copertine. Dean rappresenta un paesaggio costituito in prossimità da una foresta e in lontananza da archi di pietra e da isole galleggianti. Da questo lavoro vi propongo l'ascolto del brano che dà il titolo all'album, Futurop.

Grazie alla sua straordinaria attività artistica, Roger Dean ha ricevuto nel 2002 un dottorato onorario presso l'Accademia d'Arte dell'Università di San Francisco e nel 2009 una borsa di studio dall'Università d'Arte di Bournemouth. Nel 2013 Dean riceve un distintivo d'oro al merito dall'Accademia Britannica di Autori e Compositori, mentre nel 2021 pubblica la sua prima opera d'arte sulla piattaforma digitale di aste, Nifty Gateway. Roger Dean è ancora molto richiesto come progettista teatrale, architetto e design civile e industriale. Possiede due spazi espositivi permanenti, il più grande a East Sussex del Regno Unito e l'altro presso l'Arte Scambio di San Francisco. Entrambe le gallerie espongono opere originali e stampe, schizzi e disegni in edizione limitata della sua sterminata produzione artistica. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi lascia un buon pomeriggio e vi dà appuntamento fra 15 giorni sul canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Kikal Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

waking up. On the sand. Somebody touching my hand.

Ed era il bellissimo brano della celebre band blues rock africano del Mali, ovvero dei Tammy Crest, titolo del brano Tintarin, con in veste di special guest la celebre cantante e attrice marocchina Indy Zara, estratto dal loro album del 2020 a firma della Glitter Beat, titolo dell'album Tammy Tate, che significa speranza per un cambiamento positivo. I Tammy Crest sono stati anche inseriti nella bellissima colonna sonora del straordinario ed emozionante film del 2023, ovvero Io Capitano, di Matteo Garrone. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate alla 40esima puntata di Stazione Utopia, della voce e microfono di Barbara Guerra, curatrice e ideatrice di questo programma.

ed era la leggenda del blues americano, ovvero Bobby Rush. Titolo del brano You're Gonna Need a Man Like Me, estratto dal suo ultimo album dal titolo Oh Me Love For You, pubblicato quest'estate a firma della sua Deep Rush e con la TT Tigers. Bobby Rush è una star del blues americano, ha registrato dischi per quasi 70 anni ed ha all'attivo più di 400 registrazioni. Oltre ad aver pubblicato ben 27 album in studio a suo nome, vincitore di premi Grammy, ed è stato raccontato egregiamente nella docu-serie The Blues di Martin Scorsese. Andiamo avanti ora spostandoci a New York, esattamente nel quartiere di Brooklyn, con una giovane artista sperimentale polistrumentalista, ossia Contagia Chic, alias Rain. È uscito il suo terzo album dal titolo I Kill Your Dog per la Mexican Summer. È composto da 16 brani. Rain è anche uno dei nomi di punta del movimento indipendente americano, capace di coniugare gusto per il pop, sperimentazione,

Ora proseguiamo invece con un noto e giovane cantautore statunitense, nato in Texas e ora residente in California a Los Angeles, ovvero Devendra Banhart, che oltre alla carriera da solista ormai ventennale è anche membro del gruppo musicale Vetiver. A settembre è uscito il suo nuovo disco, il 12esimo, e il primo con la Mexican Summer, intitolato Fly Wig. Composto da 10 tracce, è stato prodotto e collaborato all'album la bravissima artista gallese Kate Le Bon. Noi ascolteremo il brano dal titolo Twin, Devendra Banhart. Sentiamo.

Proseguiamo ora rimanendo in America con un trio disco soul, ovvero le sei Shishi. Oltre al trio vocale, sono coadiuvate da una band di 5 musicisti. Hanno pubblicato il loro secondo nuovo album dal titolo Silver, composto da 16 tracce a firma della Karma Chief e Colomium Record. La band si ispira all'universo disco soul, evocando nostalgia per l'era dello studio 54, e infondono grinta e influenze globali per creare un suono e un'energia che sono interamente loro. Noi ascolteremo la terza traccia dal titolo Astral Plane. Le sei Shishi. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con un cantautore polistrumentista americano più importante della sua generazione. È nato nel 1975 a Detroit, nel Michigan, ovvero Sufjan Stevens.

questo punto rimaniamo ancora in America con una formazione rock del New Jersey di quattro elementi, ovvero The Gaslight Anthem. Il loro nuovo album si intitola History Books, è il sesto e primo in 9 anni per la TT Tiger. Contiene 10 brani e la title track ha partecipato un amico di lunga data della band, ovvero Bruce Springsteen. Inoltre hanno lavorato con l'acclamato produttore Peter Cates, produttore del National, Interpol. Il cantante e chitarrista Brian Fallow commenta queste parole: quando una band raggiunge un qualsiasi livello di successo o popolarità, è un dono, è davvero un miracolo poter fare la tua arte per vivere. Ora ascolteremo il brano dal titolo Autumn, The Gaslight Anthem. Sentiamo.

Ora proseguiamo invece andando in viaggio, spostandoci e cambiando geografia, cambiando latitudine e sonorità, andando in Inghilterra con i Public Image Limit di John Lydon, ex leader dei celebri Sex Pistols. I PIL sono una band unica di grande successo, con un curriculum che vanta singoli album nelle classifiche inglesi e internazionali. Il nuovo album, l'11° della loro carriera, uscito quest'estate in agosto, ed è figlio di una lunga gestazione iniziata nel 2018 durante il 40° anniversario della band. Il nuovo album si intitola End of World e contiene 13 tracce a firma dell'etichetta PIL Official e Cargo UK. Il brano che ascolteremo si intitola Care Choose, i Public Image Limited. Sentiamo.

Andiamo avanti ora cambiando di nuovo genere di sonorità con un trio sperimentale inglese cosmopolita con sede a Londra, ovvero i Vanish Twin. Inizialmente formati dalla cantante e polistrumentista belga Katie Lucas nel 2015, in seguito a una serie di cambi di formazione, i Vanish Twin sono ora il solido collettivo londinese formato con la batterista Valentina Magaletti e il bassista giapponese Susumu Mukai. La band ha affinato un sound ipnotico e minimale influenzato da cosmic music, post-punk e pop psichedelico. Afternoon X è il loro quarto album ed è composto da 8 brani. Pubblicato con la Fire Record, ascolteremo la title track che dà il titolo all'album, i Vanish Twin. Ascoltiamo.

proseguiamo ora con una cantautrice italiana nata in provincia di Milano ma residente tra Berlino in Germania e Ghent in Belgio. Ed è anche per questo che scrive i suoi pezzi in inglese, ovvero Marta Del Grandi. Il suo nuovo lavoro si intitola Selva ed è composto da 10 brani, pubblicato per la Fire Record. Selva è il suo secondo album, una raffinata sweet pop che scorre fluido, unendo complessità emotiva e arrangiamenti brillanti con un finale fantascientifico. Registrato con un quartetto di musicisti che collaborano attivamente con lei ormai nel 2015, ascolteremo l'estratto numero 4 dal titolo Snapdragon, Marta Del Grande.

Andiamo avanti ora ricordandovi anche che siamo al penultimo ascolto, ci spostiamo geograficamente facendo un bel viaggio, arriviamo in Norvegia, precisamente su una piccola isola di 8.000 abitanti, ovvero ad Andsel, nell'estremo nord della Norvegia. Qui è stato anche il rifugio del multistrumentista statunitense Zach Condon, alias Beirut. Classe 1986, nato e cresciuto in New Mexico, ora residente in Germania, Berlino, si era recato sull'isola norvegese durante un periodo difficile e di introspezione. E qui è nato anche il sesto album. Condon ha lavorato da solo a questo nuovo disco, scritto, suonato, registrato, senza coinvolgere gli altri musicisti che compongono la band. Il disco è composto da 12 brani pubblicati per la Pompei Record, etichetta creata da lui nel 2009. Negli anni, tramite i Beirut, Zach ha spesso reso omaggio ai luoghi visitati e in cui ha registrato musica, come per gli ottoni balcanici dell'esordio, Gulag Orchestra, o l'italiana Gallipoli, nel 2019. Andsel rappresenta il rinnovato inizio di una carriera che continua ad abbracciare territori inesplorati. Ascolteremo il brano, una ballata avvolgente, dal titolo So Many Plains.

questo punto siamo arrivati alla fine di questo variegato viaggio sonoro e ritorniamo di nuovo per concludere il viaggio in America con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo disco della cantautrice inglese Nata Leeds, trasferita in California a Los Angeles, ovvero Corinne Bailey. Diventata famosa con i suoi album di debutto omonimo, arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 4 album in studio che sono stati acclamati dalla critica. Ha vinto 2 Grammy Award, ha collaborato con una vasta gamma di artisti, ne cito solo un paio: Paul Weller, Stevie Wonder, Paul McCartney e molti altri. Il suo nuovo disco si intitola Black Rainbows, a firma delle etichette Black Rainbow Music e TT Tiger. Noi ascolteremo il brano dal titolo A Spell and Prayer. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata attraverso il podcast dal sito radiotalpa.it e attraverso la piattaforma di Miss Cloud a Stazione Utopia. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e ringrazio ancora per la collaborazione, per le bellissime novità discografiche dell'universo di musica indipendente e alternativa, ovvero la Good Phalanx. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutte coloro che sono state in ascolto, vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.
1: La musique.

c'est toi, l'amour c'est toi.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.